Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita. Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

giorno appendo un filo, come un quadro della vita sopra un muro. Come la sento forte questa inettitudine in questo universo, che solitudine. Appeso al filo tu non sai come vorrei riavvolgere il naso sugli errori miei.

0: peso un filo, ogni giorno appendo un filo. E se mi volto, il mio passato è su quel muro. Non mi turba se la strada è più difficile. Non voglio il semplice, non cerco un complice.
1: Paura in onda?
2: Paura in onda.
1: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.

Buongiorno, buongiorno, 21 agosto 2026, oggi è venerdì e siamo in diretta anche per questo venerdì. Siamo insieme, perché siamo insieme? Perché se stiamo insieme ci sarà un perché, perché dobbiamo andare avanti fino alle 7. Ebbene, allora siamo qui anche oggi per parlare del più e del meno, per le nostre varie rubriche, per incontrare voi se volete al 320 1978 490, e quindi per tutte le nostre situazioni, la prima delle quali è quella di salutare le nostre radio che arrivano, vanno, vengono, sono tantissime, sono ormai 90, 100, 89, 85 a seconda dei giorni, qualcuna ogni tanto ha qualche problema tecnico, perché capita che la rete scende, la rete sale, e quindi non sappiamo di preciso. Comunque, buon ascolto alle nostre radio, e adesso le salutiamo ricordando Radio Mare Italia, e le altre radio le saluterà la nostra Angela Ricciardi.

0: E allora ecco il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Beh, stamattina il cielo non è celeste, è piuttosto nuvoloso, quindi, però, col beneficio di inventario, accettiamolo celeste. È il momento di Marco Roma, sentiamo il suo saluto e dopo lo chiameremo. Eccolo qua, Marco Roma. Che succede? Perché non parte? Ah, c'è qualche problema? Non sappiamo perché non parte Marco Roma. Vabbè. Ah, forse era abbassato? Ah, no, no. C'è qualche problema proprio con... Ah sì, forse abbiamo risolto? Sì. Forse abbiamo risolto. Forse. Non si sa se abbiamo risolto, no? C'è qualcosa?
1: Ecco. Messaggio vocale, durata 17 secondi, 4, 12. Rispondi, pulsante. Messaggio vocale, condividi media, fotocamera.
0: Allora, siamo riusciti a trovare il bandolo della matassa perché non rispondeva, perché non...
1: Con fotocamera, condividi, messaggio vocale, durata 17, rispondi, pulsante velocità normale, metti in pausa messaggio, posizione messaggio vocale, in riproduzione, messaggio vocale, durata 14 secondi, 4, 12, ascoltato.
0: Allora, qui praticamente il messaggio è partito ma è mezzo finito e mezzo no.
1: Messaggio, questo messaggio è stato eliminato, in riproduzione, messaggio vocale, durata 4.
0: Però non sappiamo perché non parte, non si sente. E questo è un problema. Vediamo.
1: Posizione messaggio vocale. 8 secondi di 14 secondi. Regolabile.
0: Ma non ce lo
1: farò. Riproduci messaggio vocale. Pulsante. Posizione riproduci posizione messaggio vocale. Durata 14 secondi. 4 12. Ascoltato.
0: Però faccelo partire.
1: Posizione messaggio vocale. 8 secondi di 14 secondi. Riproduci messaggio vocale. Pulsante. Pulsante velocità normale. Rispondi. Pulsante. Messaggio vocale.
0: No.
1: Durata 17 secondi. 4
0: sentiamo
1: 12.
0: Tanto sentiamo questo.
2: Buongiorno. Vorrei dedicarti un buongiorno. Buongiorno fatto così non l'avevo mai visto fare. Ma un buongiorno d'amore te lo dedico a te. Da Marco Roma. Buongiorno.
0: E questo è andato. Vediamo un altro invece.
1: Rispondi. Pulsante. Messaggio vocale. Durata 14 secondi.
0: E 4.
2: Questo... Il velocista. Usai Bolt da Marco Roma. Tanti auguri a voi.
0: Questo lo rifacciamo partire perché.
2: Buongiorno.
0: Allora, facciamolo ripartire questo da.
1: Rispondi. Pulsante. Messaggio vocale. Durata 14 secondi. 4.
2: Tanti auguri a Kim Cattrall. Tanti auguri a Laura Morante. Tanti auguri al velocista Usain Bolt da Marco Roma. Tanti auguri a voi.
0: Ecco, siamo andati un po' rimaneggiati stamattina con questi messaggi, il 21 agosto. Sono le 4:43 e un po' di secondi, quindi tra un po' adesso lo chiamiamo a Marco Roma perché dobbiamo chiamarlo, visto che i messaggi... Oggi dovrebbe essere a Pontinia, vediamo se lo chiamiamo. Eccolo qua. Marco Roma.
1: Marco Roma saluto. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto.
0: Eccolo qua. Sentiamo.
1: Stai chiamando WhatsApp. Riduci
0: sì,
1: finestra
0: stiamo
1: chiamata.
0: Chiamando.
2: Voce non attiva.
0: Buongiorno. Qui.
2: Buongiorno.
0: A Milano ieri sera c'è stata un po' di pioggia. Anche questa notte. Adesso no.
2: Proprio... Qua la porta, pure qua la porta, però ancora non si vede.
0: Beh, quindi tu sei già arrivato o ancora sei in viaggio?
2: No, no, sto ancora
0: a partire.
2: In ritardo molto. Sì.
0: Siamo
2: devo
0: ancora
2: partire.
0: Vabbè, sono 4:43, voglia. Oggi direzione
2: sì,
0: Ponti.
2: Sì. Direzione
0: Pontigna.
2: Direzione Pontigna. Bellissimo. Bellissimo.
0: Bellissimo anche stamattina, anche questo venerdì 21 agosto, ormai tra un mese.
2: Come è volato questo?
0: Tra un mese arriverà l'autunno, anche se abbiamo avuto un'estate rovente, quindi insomma,
2: mamma mia, veramente quest'anno è stata terribile, è stata veramente
0: un'estate rovente, sì, devo dire la verità. Allora, come
2: anche troppo,
0: abbiamo già il personaggio per mercoledì prossimo o ancora no?
2: Abbiamo sì il personaggio, lui ha fatto con la Luciana Letizietto e tutto il cast di Italia's Got Talent.
0: Sì.
2: È Isam.
0: Come, scusa, eh?
3: Isam. Allora, lui è il primo, penso, straniero non italiano che presentiamo.
0: Ah.
3: È un giovanissimo ragazzo del Marocco.
0: Ah.
3: Marocchino.
0: Quindi si scrive Usam e si dice Isam. Come si è scritto?
3: No, si scrive proprio Isam.
0: Isam. Ah,
3: sì, okay. Sì, così. Isam.
0: Che fa di bello lui?
3: Lui praticamente suona con la bocca.
0: Ah.
3: E sì, suona con la bocca la dance con la bocca.
0: Ah,
3: capito?
0: Lui è quello che fa i rumori, eccetera.
3: Sì, sì.
0: Ah, Isam, sì.
3: Ne
0: ho sentito parlare almeno. Allora, oggi è venerdì, sì, sì. Venerdì Pontinia. Costumi.
3: Allora, lui balla, praticamente lui suona la beatbox, è quella che suonata in America.
0: Sì, sì, sì.
3: Suonano gli americani.
0: Bene, beatbox Isam per mercoledì. Mercoledì ne avremo già. Mercoledì 20. Siamo 26. Mercoledì 26 agosto.
3: 26.
0: Ecco, oggi è il 21 fino al 26. Ricordatevi, mercoledì 26, 20 di sera. Mentre questa mattina avremo la replica del nostro amico Giuseppe Bellucci alle 6:03:02. Allora, come pensiamo oggi di dare un costume o d'altro al loro scelta se vengono al tuo banco stamattina a Pontinia cercando i cuoricini ormai?
3: Volevo metterti molto in difficoltà, sinceramente.
0: Ma poi hai pensato a Damiano, hai pensato a Leonora, dice no, niente, stanno dormendo loro?
3: Sì. Dormono, ieri si sono sentiti, però poco brevemente.
0: Ah, ecco. Va bene.
3: Sì.
0: Allora, andiamo.
3: Sono sempre impegnati.
0: Vabbè. Poi Damiano del Vaticano si deve svegliare presto, però insomma...
3: Sì.
0: Sempre
3: lui si sveglia prestissimo.
0: Alle 4, alle 3 mesi. A quest'ora potrebbe essere sveglio, sì.
3: Beh, diciamo, penso di sì. Mo lo provo a aggiungere?
0: Vediamo se vuoi aggiungerlo, se risponde, vediamo.
3: Ho provato?
0: Sentiamo. Intanto che tu ci...
3: Vediamo se entra.
0: Non entra. Intanto andiamo...
3: Sembra di no.
0: Sì, allora sono le... 4:47:55 secondi, ATM Trenor BMS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta e tutti gli altri, Ernesto, Dennis e tutti gli altri, Francesco, il nostro amico motociclista che ci guarda lassù insieme, invece la nostra amica che ce l'ha proposto, Simona. Sentiamo allora la difficoltà di questa mattina. Sono anche Celeste che...
3: Sì, stavolta sono messo seriamente in difficoltà.
0: Vabbè.
3: Ora, il titolo è sempre...
0: sempre. Gabriella Ferri.
3: No.
0: Sempre.
3: Sì, stavolta in difficoltà. Diciamo... È un giovane. Cioè, un giovane, un ex giovane. Sembra che non passano mai gli anni per lui, però...
0: Come non passano...
3: Pensavo che avrebbe fatto di più nel campo musicale, però non ha fatto tantissimo, però molto importante.
0: È molto importante.
3: Sì, molto importante. Pensavo che avrebbe fatto di più, però no, non è stato così.
0: Non è stato così.
3: No.
0: E a me sempre mi viene Gabriella, sempre.
3: No.
0: Dammi un altro...
3: Non è Gabriella.
0: Un altro indizio.
3: Difficile perché ha fatto poco lui.
0: Oggi arriva molto vibrata la tua telefonata, perché forse sei in via voce.
3: Vediamo adesso? Come si sente adesso?
0: Adesso meglio.
3: Ok.
0: Vabbè, comunque...
3: Allora, vabbè, lui, io ti ho detto uno dei titoli meno meno importanti dei suoi cavalli di battaglia. Vabbè, ti dico un cavallo di battaglia suo.
0: Sì.
3: La forza della vita.
0: Ah, sì, allora grazie. Paolo, Paolo Vallesi.
3: Sì, bravo. E non potevo usare queste qua.
0: Con quello già...
3: le due top, sì, era troppo facile. Mm. Però sempre non l'abbiamo mai sentita, quindi...
0: Eh beh, certo, adesso la cerchiamo. Vediamo un po' se la troviamo subito. Perché la signorina secondo me non la dà.
3: Non no,
0: credo, non credo. Ci provo, ma non credo. Sempre Paolo Vallesi. No, dice, ecco, lui ci dà qualcosa per esempio. Cosa ci ha dato? La forza del...
3: Vabbè, lasciamo questa.
0: La lasciamo?
3: Ah sì, è bellissima.
0: E allora la forza della vita. Anche se questo sempre, sì, poi volevo sentirlo. No? Vabbè, lo sentiremo un'altra volta.
3: Sì, sì.
0: Allora, a più tardi questa mattina ci dovrebbero essere i nostri propositori. Ti lasciamo lavorare. Comunque, se vuoi fare qualche intervento non c'è problema. E ci sentiamo alle 6.50 per i saluti. A meno che qualcuno non manca, io ti chiamo. Va bene?
3: Aspetto. Sì,
0: a dopo allora, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno sempre da Dialogo nel Buio e oggi abbiamo una professoressa, la signora Michela. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, lei è stata vari anni qui nel Dialogo nel Buio a portare
2: sì.
1: I suoi ragazzi, quindi quante esperienze ha avuto fino adesso col Dialogo?
2: Fino ad adesso 4 e tra poco arriverà la quinta con il compleanno al buio per mia figlia che abbiamo organizzato per gennaio.
1: Ah ecco, quindi
2: una nuova esperienza.
1: Il compleanno al buio, è una cosa carina. Ma ha partecipato anche per caso anche alle cene al buio? Ha fatto una cena al buio?
2: No, non ancora, la cena al buio no, tra poco ci sarà teatro al buio e sarà un'altra nuova esperienza.
1: E poi c'è anche il caffè noir.
2: Al percorso. Il caffè noir? Sì.
1: Ah, caffè noir in genere ogni tanto capito anch'io che strimpello, quindi non so se è capitato quando c'ero io.
2: No, non con lei, però è stato molto molto bello.
1: Ah, ecco qua. E allora, ci racconti invece in questo caso lei, che scuola porta oggi al Dialogo?
2: Scuola Internazionale di Monza.
1: Ah, quindi di Monza. Quindi...
2: Sì, ormai sono anni che veniamo.
1: Quindi vari anni che venite. E i ragazzi cosa vedono dopo che sono stati qui? Cosa le raccontano dopo che sono stati qui?
2: Di solito poi quando torniamo a scuola quello che facciamo è proprio un'attività di
1: computer
2: recupero, no, assolutamente, di recupero idee, quindi idee, emozioni, sensazioni, e sicuramente quello che più chiama la loro attenzione è il fatto di essere rimasti per quasi un'ora senza il senso principale per loro, cioè la vista, e questo li ha disorientati ogni volta, e ogni volta escono con: ma non sapevo, non pensavo di poter potenziare quell'altro senso rispetto a quell'altro. E quindi rimangono molto sorpresi dal fatto che ho anche altri sensi oltre alla vista.
1: Bene, e quindi sono queste le esperienze che bene o male ha avuto. Lei dopo tante esperienze ha iniziato a capire come funziona questo Dialogo nel Buio? Ancora riesce misterioso?
2: Un po' misterioso, mi piace sempre di più quando si attraversa la parte della casa, quindi
1: sì.
2: Lì adesso riesco a immedesimarmi meglio quando sento appunto secondo voi cosa stiamo facendo? C'è l'antina, poi c'era il gioco della palla, quindi lì adesso riesco ad avere più dimestichezza rispetto alla prima volta, però sicuramente anno dopo anno, un po' come quando si ripropone la stessa esperienza e si vanno a cogliere dei dettagli che prima invece erano più generici, ovviamente, perché bisognava focalizzarsi un po' sul tutto, e quindi sì, anche più sui sapori appena si entra, gli odori che si sentono.
1: Sì, nel bosco, nella foresta.
2: Esatto, quindi sì, poi ogni volta non è mai come quella precedente, quindi
1: certo.
2: Diciamo che il percorso è uguale, però poi anche grazie alla guida, che almeno nella mia esperienza non ho mai trovato due volte la stessa guida, è veramente interessante, sì, come lo propongono, come raccontano. Una volta sono venuta con mia figlia, aveva 8 anni, la sua prima volta, e quindi è stato diverso ancora, perché ovviamente la guida aveva un'attenzione per la bambina più piccola, sì,
1: certo.
2: sì.
1: Bene, abbiamo vissuto quindi queste varie esperienze nel Dialogo. Secondo lei cos'è che arricchisce verso i disabili visivi? Cioè c'è un arricchimento, c'è per esempio la voglia poi di non parcheggiare i monopattini vicino ai muri, queste cose qua, secondo lei li vivono sti ragazzi oppure insomma un buco nell'acqua?
2: No, un buco nell'acqua mai, quello che ci piace sempre constatare quei ragazzi, che non è solo l'attività venire qua a fare la gita e poi tornarcene a scuola, ma anche a distanza di tempo rivedere, ritrovare determinate sensazioni e riparlarne, perché anche questo, quindi avere un come dire, un dare un seguito a quello che c'è stato e non solamente lasciare perdere. Infatti tanti ragazzi che sono venuti qui con una nostra prima media tanti anni fa, quando poi sono passati alle superiori hanno cominciato a fare volontariato, leggere i libri ad alta voce, oppure appunto fare volontariato in altri modi, ma sempre tramite l'associazione.
1: Tra l'altro sa che a Monza c'è la Biblioteca Nazionale Braille.
2: Esattamente, infatti è proprio là che ci appoggiamo, ed è molto significativo il fatto che tutto venga da una gita qua, grazie al vostro percorso.
1: Grazie professoressa, è stato veramente gentilissimo, e ci sentiamo le prossime volte. Grazie, a presto.

0: Charlie Ballabio.
1: E non dimentichiamo la redazione di Magilla Radio Production, sempre presente con noi dall'altra parte del vetro, pronta a rispondere a tutte le vostre email. Inviate all'indirizzo magillaradioproduction@gmail.com. Ricordatevi che vi aspettiamo anche sui social, cercando la pagina Spazi ci trovate facilmente. Bene, spazi di qua, spazi di là, siamo sempre alla ricerca di ottima musica, spaziando, oggi saremo in compagnia del nostro caro amico Vito Solfrizzo.
2: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Vito e benvenuto su Spazi. E adesso raccontaci di te. I nostri radioascoltatori sono molto curiosi, quindi la domanda è d'obbligo: come hai iniziato a fare musica?
2: Sì, io ho iniziato a muovere i primi passi sì da bambino. Da bambino cantavo spesso le canzoni dei cartoni animati che vedevo in TV. Poi nel 2006 ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni. Praticamente mi venne in mente una prima melodia vocale e da lì la voglia di realizzare questa prima canzone che avevo in testa da molto tempo. E così successivamente ho dovuto obbligatoriamente imparare a suonare la chitarra acustica per arrangiare questi miei primi brani che avevo scritto e composto. Poi da lì, ecco, sono nati le prime canzoni vere e proprie con le prime band dove sono entrato e dove ho iniziato a suonare, incidere i primi brani e i primi dischi, ecco.

0: novità. Sempre l'ascolto di Spazi con Max Mollica e Dino Super di Gemmano. Oggi in diretta telefonica con noi c'è Vito Solfrizzo, un'escalation professionale e artistica veramente importante fino alla realizzazione di ben due album. Ci vuoi raccontare?
1: Il primo album è stato inciso nel 2013, è uscito in tutti gli store digitali nel 2017. Il primo album racchiude un po' le canzoni che ho scritto, diciamo, nella fase adolescenziale, dove andavo in scuola superiore, scuola media, ecco, quegli anni lì. Ho racchiuso vari argomenti, tra cui i primi amori, la fine degli studi e le prime esperienze lavorative. E tra l'altro in un periodo storico dove l'Italia affrontava questa prima crisi, quindi inizio 2007, fine, ecco, 2007-2008, fino al 2010. Mentre il secondo disco, che si titola La Terra dei Re, è uscito l'anno scorso, nel 2019. Questo è più un album di protesta, è un album dove racconto le mie esperienze nei talent show. Ho partecipato, diciamo, come nei provini di alcuni talent show, non è andata benissimo. Però ho, diciamo, capito un po' come funziona quell'ambiente lì. Poi parla anche di politica, di precariato, di riflessioni, di viaggi interiori. Questo è stato un album molto più completo perché ho dovuto suonare tutti gli strumenti e ho realizzato degli arrangiamenti che ripercorrono un po' la storia del rock italiano, che è la mia grande passione, più il rock in generale. E sono molto soddisfatto di questo. Tra l'altro ho avuto anche ottime recensioni, parecchi portali su internet ne hanno parlato sia bene che male, ecco, perché è anche giusto criticare.
2: Due lavori totalmente differenti con tanti contenuti e tematiche sicuramente da ascoltare. Adesso entriamo nel merito perché dobbiamo parlare di questo tuo singolo, Il Paradiso dei Sogni.
1: Sì, Il Paradiso dei Sogni l'ho scritto in un periodo molto particolare della mia vita, quando ho concluso gli studi. Io ero all'epoca interessato a lavorare nel mondo dell'informatica, però avevo anche intrapreso la passione per la musica e per il canto e per la chitarra. Quindi ero tra due mondi completamente diversi. Il problema è che dopo aver realizzato che mi piaceva tantissimo suonare, ho deciso di dedicare soprattutto la mia vita alla musica e alle mie passioni più grandi. Quindi il mio sogno era ovviamente quello di fare musicista, anche se dovevo affrontare poi il fatto che comunque in Italia molto spesso se si chiede che mestiere facciamo, cioè uno risponde musicista, poi magari gli chiedono sì, ma di lavoro cosa fai veramente? Ecco, e quindi ho dovuto affrontare questi momenti, però sono sempre andato avanti e ho portato avanti, ho realizzato i miei sogni, perché poi alla fine sono riuscito a incidere questi due dischi ed è sempre stato quello il mio grande obiettivo.
0: Molto bene, Vito. Ricordiamo a tutti gli amici che volessero partecipare a Spazi che vi basta scrivere un'email a magillaradioproduction@gmail.com, semplicemente allegando il brano che intendete presentare e un vostro breve curriculum artistico.
2: E adesso cediamo il microfono al nostro gradito ospite, Vito Solfrizzo, per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
1: Grazie Max, grazie Dino, grazie a tutti i radioascoltatori. È stato molto bello oggi parlare di queste mie esperienze. Vi lascio con un brano molto importante, però prima di questo vorrei che se il brano vi piace potete assolutamente seguirmi su tutte le mie pagine cercando semplicemente il mio nome e cognome, Vito Solfrizzo, su Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. Quindi grazie a tutti e questo è Il Paradiso dei Sogni. Ciao!

0: Minghi, Amedeo, ho detto Amedeo Minghi, la vita mia e noi qui abbiamo due vite legate al telefono. Abbiamo la vita di Gina, buongiorno. Dovrebbe essere perché...
1: questa mattina.
0: Buongiorno.
1: Come state? Come state?
0: Stamattina siamo freschi, la vita del capitano. Capitano, buongiorno.
2: Buongiorno, la mia vita, 97.
1: Come una... Buongiorno capitano, bentornato, bentrovato, ben ritrovato.
2: Che vengo a fare? Le solite note di Giuseppe, io voglio note femminili.
1: Ma buongiorno, ti ritrovo con immenso piacere.
0: Le note femminili.
2: Com'è la nota femminile? Là, solo là. Soldi dove?
0: Anche fa.
1: Beh, anche fa.
2: Le note tutte femminili sono... o maschili?
0: No, ci sono note. Il re è maschile, no?
2: È maschile. Allora, quante
1: note? Il fa è là. Sono indubbiamente femminili.
0: Pure do è maschile.
1: Lo chiamiamo neutro.
2: Cioè, ci sono più note maschili che
1: femminili. È bisex. Do è bisex.
0: Perché il re, il do, vabbè.
1: Il re è maschio, il re è indiscutibile.
0: Re è maschio, mi.
1: Quindi possiamo mettere la corona, e mi è anche maschio. E
0: il sol,
1: io lo vedo un po' così, anche il sol lo vedo maschio. Quindi direi, sì, diciamo, tre maschi, due femmine e due ambigui. Cioè, il do è il sì.
0: Ah, il sì, la sì. Ah,
1: anche si sì.
0: Ah. Sì, la sì e la do, si potrebbe dire. Il sì e il do e anche la sì. No, vabbè, comunque.
1: Sì.
0: Sì. Allora, ci siamo persi in disquisizioni un po' extra.
1: Ma un po' extra.
2: Tecnicamente si sente quando fai una nota se no. Maschile o femminile?
0: No, questo no.
2: Cioè, a livello, che ne so, solfeggio, uno dice questa è una nota, cioè uno non le capisce, però dice questa è figa.
1: No, l'unica nota è che nel solfeggio, diciamo, un po' va rielaborata è il sol, che insomma sì, per abitudine, per accorciare, per dare più ritmo, diventa so.
0: So, non dire sol, so. Sì.
1: Esatto. Poi tutto il resto sono uguali, no, non hanno problemi o modi diversi, cioè, no, diciamo, non rendono diversamente, ecco. Cioè, il sol va accorciato, sì.
0: Sì, il sol, certe volte si omette la L del sol, quindi.
1: Sì, bisogna togliere la consonante, altrimenti, insomma, nel ritmo un po' influenza.
0: Bene,
2: cioè,
0: dopo...
2: le parole acusticamente sono quasi uguali.
0: Tutto uguale tranne il sol.
1: Cioè, ritmicamente, acusticamente, sì, si bilanciano tutte.
2: Allora, è l'artista che mette la differenza.
1: Esatto.
0: Allora, primo brano del mattino che scegliamo voi, scegliete
1: primo
0: voi.
1: Brano del mattino. Allora, primo brano del mattino, stamattina ci avrei voglia di sentire un brano di Zucchero. Ieri ci pensavo che ho sentito un suo concerto, tanta bella roba, ha scritto soprattutto nel passato, diciamo l'ultimo album. Non lo avevo ancora approfondito bene, ma del passato c'è indubbiamente una canzone che non sento da tanto tempo, che stamattina vorrei sentire, che si chiama Il Volo.
0: Zucchero, Il Volo.
1: Sì, vediamo se ce l'abbiamo. Sì. Giuseppe, interroga un po' la nostra amica.
0: Non lo sto cercando, siccome ultimamente spesso mi

0: Sì, il volo c'è, eccolo qua. Allora, lo facciamo partire.
1: Ok, buon ascolto.

0: volo, anzi volo.
1: Gruppo che non è il gruppo musicale, ma è il titolo di una canzone.
0: Ecco qua. Allora, come sono andati i tuoi concerti in questa settimana?
1: Come stanno andando, vorrei dire, perché non ho ancora finito. Non ho ancora terminato il mio tour. Adesso stasera canto a Deliceto in un festival che si chiama proprio Festival di Deliceto, dedicato a ad una personalità che ha investito tanta energia nel, diciamo, nella musica, che è un autore che si chiama Francesco De Matteo, e io sarò ospite con un progetto bellissimo che si chiama Notturno Latino, dove eseguiamo dal vivo dei brani, diciamo, di origine appunto latina, dal tango argentino a musica spagnola, molto molto bello, con pianoforte, fisarmonica, clarinetto e percussioni, e batteria e voce.
0: Tu sei la voce.
1: Chiaramente. E poi invece domani faccio la seconda data di Note d'autore, la cui prima data c'è stata ieri qui in un paese qui vicino a Poggio Imperiale, che è il mio progetto, quello dove porto fuori i miei brani con altri cantautori, tutti rivisti in chiave, insomma, diciamo, tra pop e jazz. Molto molto bello, abbiamo avuto un grandissimo successo l'altra sera, e quindi sabato replichiamo nell'anfiteatro di Marina di Lesi, in una località turistica, e sono felicissima perché è stato un concerto bellissimo. E vabbè, c'è traccia anche sulla mia pagina Instagram, c'è un video, ho pubblicato un reel e qualche foto, quindi capito, si può vedere qualcosa, si può ascoltare più che altro qualcosa.
0: Vai sulla pagina,
1: sulla mia pagina Gina Palmieri su Instagram, mi trovi tranquillamente. E poi tanti altri. Adesso invece venerdì prossimo, vabbè, vi mando un saluto registrato, perché sarò ad Agropoli e vado a partecipare alla... sono ospite in questo chiamiamolo contest, insomma, in questo premio dedicato alla gratitudine sulla vita, ecco, e allora, dove, insomma, dovrei esibirmi con il mio brano Figlio della Buona Stella, che insomma è dedicato appunto a diciamo un brano che è dedicato alla storia di una donna immigrata che ha, insomma, attraversato le onde del Mediterraneo con questo bimbo appena nato, quindi l'abbiamo dedicato
0: l'abbiamo
1: a tutte le donne che vivono. Sì, magari poi se ti va più tardi lo risentiamo, lo riascoltiamo, visto che insomma questa settimana riceve un bel premio. Quindi ne sono molto orgogliosa, perché insomma è andato in onda su Radio Pestum, e la giornalista che poi ha voluto, che ha ascoltato questo brano così indirettamente e mi ha contattata per essere ospite in questa situazione, insomma, ha ascoltato anche gli altri miei brani ed è rimasta molto contenta, insomma, molto entusiasta del mio lavoro, della mia produzione, e quindi sono molto felice di questa cosa.
0: Bene.
1: E quindi unisco l'utile al dilettevole, ad Agropoli vado a fare questa cosa e poi mi fermo anche 2 giorni, così visito il Cilento torno a casa bella rilassata.
2: Mozzarella
0: tutto caro.
1: Bravissimo.
2: Siamo in provincia di
0: Salerno,
1: certo.
2: E Pestum, che
1: esatto, infatti andrò a visitare anche Pestum. Sì, certo, anzi, capitano, consigliami cosa vi dire di bello.
2: Allora, stai nel Salerno, provincia di Salerno. In Campania ci sono 2 scuole di industria, diciamo, industria. Come si chiamano? I latticini, insomma.
0: Sì, caseari.
1: Sì, caseari. Sicuramente quella Versana, di cui ci sente tanto parlare.
2: Non è la scuola, diciamo, c'è la produzione salernitana e la produzione casertana. Ma dipende da te, se vuoi provare tutte e due, cambia solamente un po' il gusto, secondo me. Uno è un po' più salata, secondo me, e un altro è meno salata.
1: Ma tu qual è quella meno salata? Quella meno salata
2: ce
1: quale sarebbe?
2: Ce lo devi dire tu, e che ti diciamo tutto noi.
1: Ah, ok, va benissimo.
2: Quando
1: allora dopo
2: lì, poi ce lo viene a dire, dice no, capitano, ma io ho mangiato questo. Però poi devi fare anche una differenza, perché c'è quella, la... la mozzarella, diciamo, di bufala e quella di vaccino.
0: Quella normale.
1: Eh sì, per certo, questo si sente qui da me.
2: Per vedere la differenza, di solito dovrebbe essere fatta a parità di latte, diciamo. O tutte e due devono essere di bufala, se no dopo c'è differenza, capito? Perché la bufala fa meno latte di una mucca.
0: Sì.
2: Cioè, perché costa di più quella di bufala? Non è perché è più pregiata, diventa più pregiata perché il latte che fa una bufala è molto meno rispetto a una mucca di vaccino, insomma. Quanto fa una mucca di vaccino solitamente?
0: Quanto fa? 20 litri?
1: Oddio.
2: 20 litri, Giuseppe, che le chiude nei caseifici?
0: Come chiude?
2: No, di solito una macchina industriale.
1: Non mi sono mai fatta questa domanda. Sapevo della differenza. Però
2: quando vi dicono che noi produciamo le mozzarelle.
1: E diccelo tu, quanto latte fa?
2: Tu no, non serve per sapere i fatti suoi. Però parliamoci chiaro. Per fare una mozzarella più o meno si sanno quanto latte ci vuole. Quando vai in un'azienda e questo ce l'ha 10-12 mucche. Ma quanta mozzarella può fare? Capito il ragionamento?
0: Sì,
1: certo.
2: Se c'è per esempio 400 litri giornalieri che ti produce la tua azienda e più di 8 mozzarella non puoi fare, significa che il latte viene da fuori,
0: viene importato.
2: Capito qual è? Perciò è importante.
1: Oppure in tanti lo mescolano, fanno un po', insomma, ci mettono una percentuale di latte di mucca.
2: Andiamo nelle sofisticazioni, è diverso. Andiamo nelle sofisticazioni, se vengono i controlli. Poi... Il problema è che oggigiorno che viene il latte da fuori, sai che mi hanno spiegato? Che addirittura non importano più il latte, perché il latte ha un costo, nel senso che se tu porti un'autocisterna di 15.000 litri di latte, poi devi fare la cagliata, allora cosa succede? Addirittura importano già la cagliata, non importano manco più il latte.
1: È incredibile.
2: È come se ti arrivasse già la pasta che tu la devi solamente filare, cioè no, roba congelata che come mi può viaggiare, capito? Perciò molte volte ecco quando uno deve sapere queste notizie, perché quando uno si presenta va a un agriturismo, va a una cosa e uno dice ma quante mucche tenete? Sai, tanto per chiamare, quello dice no, abbiamo solo 10 mucche, 12 mucche, e tu vedi che quella ha prodotto 60-100 kg di
0: mozzarella.
2: Si chiama di mozzarella. C'è qualcosa che non
1: sta bleffando, e sta bleffando, certo.
2: No, capisci che non è incide la qualità, incide che quel latte non lo sta facendo lui.
0: Tutto qui.
1: Ottimo, grazie per questa informazione, per questa delucidazione.
2: Quando dice va di moda il provatore del monaco, no? Perché noi dobbiamo avere tutto in quella zona lì. Sì, no, ma io 36. Il prodotto del mondo viene prodotto a Genova, no? Ma scusate, ma quando latte producono in quella zona? No?
3: Condividi media, componi messaggio. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 2 secondi.
0: Ragazzi, abbiamo Dennis da ascoltare. Sentiamolo allora.
2: Dennis!
4: Invia messaggio vocale.
1: Buongiorno Dennis, vai.
5: Eccomi. Buongiorno a tutti qua. Dennis. Un salutone a te Giuseppe, e ieri sera finalmente è arrivata la pioggia anche qua da me, e bene, in questa mattinata saluto Gina, saluto Marco Roma, saluto il capitano Marinas e chi ci sarà ancora, ok, bene, questa mattina vi vorrei richiedere un brano, scegliete voi la canzone, un brano dei aspetta un attimo,
0: sto pensando,
5: dei Beatles.
0: Ah,
5: esatto, una canzone dei Beatles a vostra scelta. Bene, ciao, un saluto sempre Dennis, e alla prossima settimana.
0: Allora, che brano scegliamo dei Beatles?
1: Ma che richiesta bella. Allora, dei Beatles.
2: Ascoltiamo.
0: Allora,
2: facciamo uno scherzetto, ci fa sentire quella là italiana che ha i, come si chiama, i pinguini, chi l'ha fatto quella là?
0: Pinguini tattici?
2: Quella che fa i Beatles là, non ti piacevano i Beatles, come fa quella?
1: Chiedi chi erano i Beatles? Chiedi chi erano i Beatles? Morandi mi pare.
2: Non ti, i pinguini o quegli altri?
0: Gli stadi,
2: no, gli italiani là, come fa?
0: Aspetta. Gli stadi, chiedi chi erano i Beatles? Chiedi chi erano i Beatles?
2: Tu non amavi, forse gli Italo Disco là.
0: No.
1: I Colors, The Colors.
2: Sì. Non lo so, non mi ricordo. Però è moderno, quello che fa, non ti piace né Beatles.
0: The Colors. Allora, Beatles, no, cerchiamo... No. Che gli mandiamo dei Beatles?
2: È Beatles, che ne so.
0: Gina, che gli mandiamo?
1: Michelle. Allora.
2: Michelle.
1: Ma che carina, non la sento da tanto tempo.
2: Michelle.
0: Allora, vediamo. Eccolo qua. Eccolo qui, che parte.

0: Ed eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Era Michelle dei Beatles e siamo sempre in diretta con voi.
1: Eccoci.
0: E così abbiamo
1: Abbiamo
0: accontentato.
1: salutato Dennis, carissimo, ti salutiamo tantissimo anche noi e ti auguriamo una serena giornata.
0: È un buon weekend anche a
1: E
0: te.
1: soprattutto, esatto, un buon weekend.
0: Allora, oggi sembrerebbe che la tua città non
1: Cosa fai di
0: sia.
1: bello? Cosa fai di bello questo fine settimana? Giuseppe, cosa fai? Resti a Milano?
0: Giuseppe sta a Milano e lavora perché c'ho tante cose da
2: Apre,
0: lavorare.
2: chiude, apre,
0: Apro,
2: chiude, apre.
0: chiudo, lavoro, c'ho
2: Apre,
0: tanti.
2: chiude, no, no, apre, chiude il frigorifero.
0: Vabbè, quello sì, per forza. Vedete, il
2: Anche il
0: capitano.
2: congelatore, no, so, non so il frigo, anche il congelatore. Giuseppe c'è anche il congelatore.
0: C'ho il congelatore poche volte lo
2: E i
0: apro.
2: due cassetti sotto, dai, due cassetti.
0: Allora, invece Gina abbiamo detto che sabato già
1: Io ho un fine settimana canterino, canto oggi, domani, venerdì. E se tutto va bene, domenica invece, se il tempo è buono, me ne vado alle isole Tremiti.
2: Isole Tremiti,
1: Eh
2: da che
1: sì,
2: condotto?
1: le isole Tremiti sono bellissime, ci sono già andata
2: È
1: domenica
2: vicino da te?
1: il 2 di agosto, adesso ci torno anche questo fine settimana, se è bello, domenica
0: Se non
1: con
0: piove.
1: una barca dei miei amici e quindi facciamo il bagno nel mare bello, mangiamo a bordo,
0: Se non
1: prendiamo un po' di
2: vicino dove stai tu?
1: sole.
2: È
0: perché sembrerebbe che
2: vicino?
0: domenica deve piovere da te, o
1: No.
0: no?
1: Diciamo che le previsioni non sono di pioggia, più che altro diciamo, bisogna vedere, per l'imbarcazione che utilizziamo bisogna vedere
2: Vento.
1: soltanto il mare, diciamo com'è il vento più che altro per capire se
2: Sì,
1: insomma,
2: mi
1: si va
2: fermo.
1: tranquilli anche con le piccole
2: Combi
1: imbarcazioni o bisogna prendere un'imbarcazione più grande e quindi a quel punto la motonave.
0: Ecco.
2: Condimetro, condimetro.
0: Che dici,
2: Ma
0: capito?
2: vicino da casa tua?
0: Le Tremiti?
1: Noi, casa mia, è il punto, in linea d'aria è il punto più vicino alle isole Tremiti. Capitano, io le guardo di fronte proprio. Noi
2: Cioè, tu
1: siamo il punto
2: parti
1: più
2: da
1: punta
2: Porto
1: Pietre
2: Tu.
1: Nere di Marina di Lesina, il punto più vicino alle isole Tremiti. Quindi ce le ho
2: Poi tu parti,
1: a
2: prendi una barca dove vedi il
1: diciamo,
2: tuo
1: se parliamo di chilometri, adesso non so cosa si traduca in, diciamo,
2: porto. No, vabbè.
1: nel.
0: La distanza,
1: Sono
0: 7 8
1: circa
0: km.
1: 10 km, 12 km massimo, 10-12 km.
2: Cioè, tu ci sei stato alle Tremiti, in prigione là, domani.
0: Non, alle Tremiti,
2: Ah,
0: no, non ci sono stato ancora.
2: istituto, non sei stato in istituto,
0: Sì,
2: quindi.
0: ma non erano le Tremiti, erano
2: Ah,
0: altre.
2: l'altro tipo. Ah, non era un istituto. E io pensavo che era un istituto penitenziario.
0: Vabbè, penitenza.
2: Ma no, che pregavi, penitenziario nel senso di preghiera.
0: Ah, la penitenza. Vabbè, facciamo le
1: Sai
0: penitenze.
1: che Lucio Dalla veniva in vacanza da noi, faceva un bellissimo festival all'Isola Tremiti. Lui era legatissimo all'Isola Tremiti e aveva
2: Sì,
1: anche
2: ma quello veniva pure
1: delle
2: sapendo.
1: case, insomma, delle appartenenze. Adesso non so bene a quante, però insomma so che qualcosa hanno anche, è stata anche messa in vendita. Ma lui era legatissimo alla nostra zona,
2: Però la
1: insomma,
2: canzone
1: diciamo,
2: la
1: al
2: città a
1: nostro territorio.
2: Sorrento.
0: La canzone quale ha scritto a Sorrento?
2: Ecco un Caruso.
1: Vabbè, ma Caruso, sì. Ma
0: vabbè, però Caruso.
2: luccica, luccicano le luci, come fa?
0: Vabbè,
2: Luccica.
0: però Caruso è rifatta da lui, non è.
1: Sì. Io invece
2: Ma l'hai
1: un brano di
2: ispirata?
1: Lucio Dalla lo ascolterei, dai. Ad esempio, La casa in riva al mare,
2: Sono un
1: dai, visto che stiamo
2: bambino.
1: parlando di mare, di Tremiti e di Dalla. Che dici?
0: No, la casa in riva al mare,
2: Bello,
0: sicuramente.
1: dalla, dalla,
0: Visto
1: dalla.
0: che
1: Guardiamo se ce l'abbiamo, vai.
0: tra l'altro mi parlava di carcerati il capitano.
2: No, io ho parlato di
1: Esatto,
2: penitenze,
1: è
2: cominciamo.
1: perfettamente in tema con tutto quello
2: Io
1: che, con tutte le
2: parlavo di
1: cavolate che abbiamo
2: penitenze.
1: detto stamattina.
2: Io parlavo di penitenza, no, di carcere.
0: Più o
1: Beh, è
0: meno.
1: un brano bellissimo, La casa in riva al mare. Magari guarda se c'è una versione live.
0: Ah, possiamo guardare quella live? No, vediamo.
2: Live, live.
0: C'è quella di Fiorella Mannoia. No?
1: No, no, quella di Dalla.
0: Ma questa non c'è. C'è anche una certa Marianna Lanteri, ma comunque.
2: Dice, ma
0: c'è anche Diego questo... Ruggeri.
2: No, ma non si possono
1: Lucio
2: cercare
1: Dalla,
2: con...
1: Lucio Dalla.
2: Cioè questo sistema di per forza scrivere.
0: Sì.
2: Non si può fare a voce.
0: A voce non le prende sempre.
2: Oh, non c'è la voce buona, ci sono
0: ragazzi, c'è anche
2: voce.
0: Quella di Fabio Concato.
2: Scrivimi
0: Lucio Dalla. Beh, allora facciamo questa di Lucio Dalla. O vuoi quella di Enrico Ruggeri?
1: Facciamo no, quella di Lucio Dalla, sentiamo.
0: Lucio Dalla, allora, eccola qua, poi non scegliamo il tuo brano.
2: Vogliamo
0: eccola
2: l'originale.
3: Dalla sua cella lui vedeva solo mare.

alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando.

0: E poi fu solo il mezzo al blu e noi siamo qui soli, noi tre, però chissà quanti ci sono in giro che ci ascoltano in macchina oppure altrove, oppure ascoltano le repliche.
1: E poi sei solo in mezzo al blu.
0: E non ti facciamo fare l'ora tripla.
1: Che bella questa canzone.
0: Non ti facciamo fare l'ora tripla perché insomma sveglieresti...
1: In questi giorni sono sommersa di gente, tra figliolanza rientrata dall'università, ospiti nel B&B. Stamattina tra l'altro ho preparato una cheesecake, Giuseppe, che è una cosa stratosferica, buonissima. Faccio un pezzettino lo mangio anch'io.
2: Il top che ci hai messo sopra la cheesecake?
1: Ci metto la mia composta di frutta. Mirtilli freschi.
2: Mirtilli ha provato!
0: I mirtilli che
1: una
0: fanno
1: una cosa buonissima.
2: Mirtilli che favoriscono la microcircolazione.
0: E anche la vista di me.
2: Allora ti piace la microcircolazione?
0: Anche la vista. Io mangio mirtilli tutta la mattina, la marmellata di mirtilli.
2: Ma vi imparo una nuova cosa: quante proteine dovete mangiare affinché in una dieta oppure volete perdere peso non diminuite la vostra massa grassa, massa magra,
0: la massa magra?
1: Rispetto al peso, se non sbaglio il 10%.
2: Si fa una moltiplicazione.
0: Sì.
1: Sì, c'è un'operazione, me lo ricordo. Ma non mi ricordo qual è.
2: 0,83 per il peso corporeo.
1: 0,83?
2: E io devo mangiare 66 grammi di proteine.
0: 66.
1: Ma sono pochissimi.
2: Oh. 0,83 per 79,4.
0: Il capitano è diventato più leggero di me.
2: 79,4 sono 66 grammi. Questo non l'ho scritto io. Questa è scienza.
1: Ma sono pochissime. Cioè, rispetto a quelle che mangiamo, in realtà sono pochissime. Cioè, cos'è una mozzarella?
2: Ma tu hai capito quando ti mangi? Facciamo un esempio pratico. 200 grammi di primo sale, quante grammi di come si chiama, di proteine,
1: quante ne sono?
2: Sono 20-22, però sai quante calorie stai prendendo? 420
0: come un piatto di pasta.
2: Il primo sale,
1: mamma il capitano, mia, figuriamoci un pezzo di caciocavallo.
2: Mi piace una volta, ne ha parlato un po' di mozzarella. Allora, poi mi imparo un'altra cosa, vi insegno un'altra cosa. Per perdere un chilo di grasso, i conti si fanno a settimana. Che deficit calorico devi avere in una settimana per poter teoricamente dimagrire di un chilo?
1: Deficit. Sentiamo.
0: Mille.
2: Per perdere un chilo di grasso ci vogliono dai 7.000 ai 7.700 kilocalorie. Vale a dire che in una settimana devi creare un deficit di minimo di 7.000, poi dipende dal corpo, ma questo è preso dei calcoli. In poche parole, in una 7 giorni devi creare un deficit se perdi un chilo, Allora cosa succede? Facciamo un esempio bravo, perché qua dobbiamo capire bene, se no ci sbatte a terra. Allora facciamo un esempio sul mio corpo, perché io lo so, perché io purtroppo qua per curarci oramai dobbiamo studiare noi. Allora io ho un basale di 1709 calorie, 1700. Io per dimagrire un chilo a settimana, diciamo che il mio obiettivo, voglio perdere un chilo a settimana, dovrei non superare 700 calorie al giorno.
0: Sì.
2: Ma io con 700 calorie al giorno che succede? Sbatto a terra.
0: Sì.
2: Oppure sai come ok. Sì. Allora cosa succede? Fai tanta attività fisica in modo calcolato, che quello che bruci di attività fisica lo puoi sommare al tuo entrate. Vale a dire, ragazzi, è inutile che facciamo qua e facciamo là. Il nostro peso è tutto un bilanciamento fra le entrate
0: e le uscite.
2: Quando voi siete in sopra il chilo di 10 kg o 20 kg, cosa significa? Se io avessi un bisogno di 1700 calorie, significa per mettere un chilo di grasso a settimana, io devo mettere 7000 calorie in più a settimana. Vale a dire, se devo mettere 1700, devo mangiare a 2007. Quell'altre 1000 che mi mangia? La cheesecake e
0: la mozzarella.
2: La mozzarella e i capodimondolo. I piatti, i pasta, i panzarotti, le cose. Non ne parliamo delle pizze. Allora ragazzi, volete mangiare, ma tenete sempre conto del deficit, perché ragazzi noi siamo quello che mangiamo.
0: Così diceva Feuerbach. Bene, sono quasi le 6 ragazzi, e abbiamo detto che
2: gira la vita.
0: Che la nostra Gina sarà a Pestum.
2: Pestum, comune Carpaccio.
0: Con un brano
1: che si chiama Figlio della Buona Stella.
0: Figlio della Buona Stella.
2: Oh, mamma mia.
1: Ascoltiamolo, ascoltiamolo, allora, che ne vale la pena,
0: sì.
1: Perché è un brano bellissimo e insomma di cui vedo molto fiera anche di, insomma, di avere questa.
2: Ma quando è uscita?
1: Quando esatto, questa non so, chiamiamolo questo premio, questa nominazione, non lo so come posso chiamarla.
2: Ma guardare il cielo? Dici un po' di
1: vado
2: storia,
1: a cantarla lì.
0: Ah, vai a cantarla lì. Dicevi di capire se
1: guardare. È una gratitudine, insomma, un premio dedicato alla gratitudine, insomma, quindi questa canzone esprime proprio in maniera esplicita la gratitudine per la vita, insomma.
2: A pezzo
1: per la vita ripresa.
0: Bene, allora io dovremmo fare partire poi dopo il calciatore Giuseppe Bellucci, che è andato in onda mercoledì sera con noi.
2: Bellucci.
1: E ripeti anche la nostra replica quando va in onda, la nostra replica
0: ogni 3 ore, la nostra replica va in onda, quindi potete risentirci.
2: Ogni 3 ore è un tormentone.
0: Sì, ogni 3 ore, quindi
2: saremo un tormentone. Il tormentone di quest'estate qual è? Chi sta vincendo? Sai chi sta vincendo?
0: Chi sta vincendo? Sal Da Vinci, mi pare.
2: Paesana, no, Paesana.
0: Ah, quella napoletana.
2: No, ancora deve finire però, La Paesana di mamma mia.
0: Con la napoletana. Ancora... Brancale.
2: Di Lucio,
1: Arisa Nino D'Angelo.
2: No, tu, la paesana tua.
0: La paesana di Gino.
1: Chi è? La Brancale.
2: Brava.
1: Quando torno al mio paese, ma torna io ci sono già al mio paese, non ci torno.
2: Per lei è prima, poi ancora deve finire l'estate.
0: L'estate con
1: io lo vivo, io ho scelto di viverlo il mio paese invece che tornarci.
2: Vabbè, però è bello perché in poche parole tutti quelli là aspirano sempre a tornare al loro paese, no?
0: Certo.
2: Per lavoro, per cosa.
1: E io anche vivevo fuori e poi ho deciso di tornare e quindi me lo vivo con tutte le sue difficoltà e con tutti i suoi sacrifici.
0: E allora Gina Palmieri, buon venerdì, ci sentiamo venerdì
1: buon fine
0: prossimo.
1: Settimana a tutti, un abbraccio fortissimo e ogni bene a tutti voi.
0: Ok, ecco il tuo brano.
2: Non perdete mai le vostre stelle.
0: Buona stella, eccola qua.

0: 20 di sera e buonasera al nostro amico Marco, buonasera, che come preannunciato già da vari giorni, questa sera con noi abbiamo un calciatore. Un applauso al calciatore di questa sera. Marco, ci sei?
1: Allora,
0: ci sei, ecco.
1: questa sera parliamo di sport, abbiamo lo sport in radio.
0: Sì.
1: Soprattutto di calcio. Abbiamo il piacere di avere qui con noi uno dei pilastri della difesa italiana, Giuseppe Bellucci.
0: Bellucci.
2: Oh, troppo buoni, grazie.
0: Eccolo qua, ciao Giuseppe, buonasera. Buonasera da un altro Giuseppe da Milano, da Marco da Roma. E invece Giuseppe, dove si trova il nostro calciatore in questo momento?
2: Ma a casa mia, nonostante sono nato in Calabria, un piccolo paesino in provincia di Cosenza, a Tre Bisacce. Ormai casa mia è Ascoli Piceno e quindi adesso sono sul letto con la finestra aperta a godermi il panorama che mi offre Ascoli.
0: Ti dirò di più, io praticamente sono originario di San Lorenzo Bellizzi, ma ho abitato per parecchi anni a Sibari.
2: Conosco.
0: Ci credo.
1: Proprio in questi giorni. Ascoli nel cuore.
0: Poi in questi giorni Trebisacce è stato preso dalle notizie nefaste del, non so, di quella signora, se tu non hai sentito un po'. Comunque, meglio, parliamo di altre cose, parliamo di calcio. Un applauso al mio paesano, allora, paesano Trebisacce. Chi avrebbe detto che avrebbe avuto un paesano stasera? Vabbè, comunque, benissimo.
1: Allora, partiamo con l'intervista. Infatti, come avevamo detto prima, in precedenza, Ascoli nel cuore, la domanda partiva così. Ascoli nel cuore, sei cresciuto nel settore giovanile dell'Ascoli, club con cui hai vissuto diverse tappe importanti della tua carriera. Che peso ha avuto l'Ascoli nella tua formazione, non solo come calciatore, ma soprattutto come uomo?
2: Ma è il peso specifico principale della mia vita e della mia vita sia umana, ma soprattutto nella mia vita calcistica. Come hai detto tu, Marco, cresco, faccio tutto il settore giovanile, divento un giocatore della prima squadra, che era il mio sogno. Poi per necessità anche societarie a livello economiche mi trasferisco al Catania, faccio un giro per quasi 12-13 anni in giro per l'Italia e anche 2 anni in Inghilterra, dove ho avuto la fortuna e l'onore di giocare per una maglia come il Leeds United, che è una piazza storica importante per l'Inghilterra, per poi rientrare a casa e finire la mia carriera professionistica, purtroppo nel peggior modo possibile, perché comunque quando ritorno facciamo i playoff, dopo 17 anni ritorniamo ai playoff, le ambizioni erano alte, io avevo ancora un anno di contratto a Monza. E decido di rescindere per amore, per tornare a casa, per provare a fidarmi di un presidente, di una società che mi diceva a parole di ambire al salto di qualità, quindi rinuncio a soldi e a Monza per tornare a casa e poi purtroppo smetto di giocare con la retrocessione della squadra del mio cuore, quindi finisco col professionismo e da tifoso e da calciatore con una retrocessione. E purtroppo poi mi sono successe a livello mentale anche di ogni colore, però adesso è un periodo che sto meglio, nonostante le mille difficoltà ho superato quel momento più buio e torno a vedere la luce e mi sento di nuovo forte e orgoglioso del percorso che ho fatto.
1: Ma adesso stai facendo un altro grande percorso, quindi hai preso il brevetto da allenatore a Coverciano, quindi hai un'altra avventura nuova.
2: Sì, sono andato a Coverciano, ho fatto 3 settimane, adesso a settembre avremo una ventina di ore online, per poi sperare che il 26 o il 27 ottobre ci sarà l'esame definitivo di nuovo in presenza a Coverciano, sperando di avere la promozione e avere l'abilità UEFA B, che è il primo patentino per noi, e sperare di riuscire a ribaltare nuovamente la mia vita, prima da giocatore e da calciatore, adesso da allenatore, perché è l'unica cosa che so fare, è l'unica cosa che in maniera molto umile dico di comprendere, quindi spero che la mia vita sia di nuovo voluta e aiutata in un nuovo ruolo, che è quello da allenatore.
1: Ce la farai, noi ti vedremo in grandi squadre.
0: Sì,
1: tu comunque sei stato in Serie A, il tuo esordio in Serie A com'è stato? Come te lo ricordi?
2: Il mio esordio in Serie A è stato ad Ascoli. Avevo poco meno di 17 anni, comunque forse 16 anni e quasi 17. Non dovevo neanche essere convocato perché facevo parte della primavera, poi da un giorno all'altro in rifinitura si fa male un difensore, in ritiro prende la febbre a un altro difensore, quindi mi convocano in prima squadra e poi Gigi Di Biagio, che contro il Palermo, Ascoli Palermo, dopo 3 minuti e 33 si lesiona il flessore, si stira il flessore, e quindi ecco che entro in campo dopo 3 minuti. Quello è il mio esordio in Serie A. Ricordo di aver pianto singhiozzando, mancandomi il respiro, perché è stato un sogno che si è realizzato, è stato un sogno voluto fortemente, è stato un sogno che mi ha salvato e che mi ha permesso di aiutare la mia famiglia, aiutare amici, aiutare persone, e quindi sono orgoglioso di quello che ho fatto.
1: Quindi lei sostituito Gigi Di Biagio, hai giocato con Di Biagio quel periodo?
2: Sì, ad Ascoli c'era Gigi, ho avuto la fortuna di allenarmi con lui, un grande campione, ma poi c'era anche Marco Del Vecchio, anche se
1: Marco Del Vecchio
2: erano grandi come età, però...
1: Però tutti e due della Roma, me lo ricordo, tutti e due insieme giocavano alla Roma,
2: Sì, poi c'era anche magari quell'anno Gianluca Pagliuca, è stato un anno un po' tribolato, però di grandi personalità e grandi campioni nel calcio italiano, quindi ho avuto la fortuna sin da piccolo di conoscere uno spogliatoio con grande spessore umano.
0: Hai conosciuto, bellissimo, quindi bellissimo. Anche il grande Rozzi l'hai conosciuto tu, credo, sì?
2: No, purtroppo perché... di persona no. Perché però il grande presidentissimo è sempre parte integrante, nonostante tanti anni dalla scomparsa, è parte integrante quasi giornalmente nella comunità, nella nostra città, sì. Lui, sia lui e sia un altro mitico come Carletto Mazzone, sono due figure che non andranno mai a sparire nella città di Ascoli Piceno.
1: Questa è storia.
0: Ecco, allora, già l'Ascoli mi pare che è tornato in Serie B quest'anno oppure ancora...
2: Sì, quest'anno siamo ritornati in Serie B.
0: Ecco, perché è stato un po' fuori per un po' di anni. Dopo che sei andato via tu, l'Ascoli è andato un po' scemando, mi pare, o no?
2: No, siamo retrocessi, abbiamo fatto un anno e poi l'anno dopo con una nuova società...
0: Bisognava partire da zero.
2: Tramite playoff, quindi è andata bene, dai.
0: Bene.
1: Sì, sì. Allora, volevo parlare del Leeds, l'avventura inglese a Leeds. Tu sei stato, Leeds United. Il calcio inglese è famoso per la sua intensità e per il calore dei tifosi. Cosa ti ha lasciato l'esperienza in Championship con Leeds? Che come ti sei adattato ad un calcio così fisico e diverso da quello italiano?
2: All'inizio non è stato semplice, anche se fisicamente comunque ho avuto sempre la fortuna di essere un dinamico, un esplosivo, quindi mi sono adeguato a livello fisico abbastanza in fretta ai ritmi infernali delle partite e delle tante partite che ci sono. Poi è stata un'esperienza bella perché, a differenza dell'Italia, che una settimana di fila, quindi settimana dopo settimana si parla sempre di calcio, domenica giochi, fino al sabato si parla della domenica successiva, sia a livello di spogliatoio, sia a livello di giornali, sia a livello di televisioni. La domenica c'è un'altra partita e rinizia la stessa tiritera. In Inghilterra è bello perché dura un giorno la partita, cioè tu il sabato giochi o la domenica giochi, il calcio per loro, per i tifosi, per la società, per i giornalisti, per le radio, per qualsiasi addetto ai lavori, dura la giornata della partita, poi basta. E quindi questa era una grande differenza.
1: È il discorso degli allenamenti, cioè a differenza dell'Italia e l'Inghilterra, come erano sempre gli stessi, 2-3 volte a settimana, come ti allenavi?
2: No, vabbè, in Italia anche nel livello alto, ma già a livello professionistico, quindi le prime 3-4 leghe, anche in Serie D, ho fatto la Serie D, quindi più o meno è similare. Anche in Inghilterra poi si allena tutti i giorni. L'Inghilterra l'unica differenza che c'è rispetto all'Italia è che hanno il day off, che in Italia non c'è, quindi praticamente rispetto, diciamo, al campionato inglese rispetto al campionato italiano i calciatori hanno 2 giorni liberi, invece in Italia ne hanno 1, ma la differenza abissale, avendo un clima totalmente diverso dal nostro, è un clima freddo, pioggia, vento, quindi rispetto al calcio italiano che non so se è una fortuna o una sfortuna. Rispetto al calcio italiano c'è molta, molta meno tattica, molta più velocità, molta più duelli, molto più, perché anche in allenamento, visto il clima, non ti permette di magari stare fermo mezz'ora per provare una tattica che l'allenatore vuole fare, rispetto all'Italia. In Italia, rispetto all'Inghilterra, è molto più didattica, è molto più analitica. Dall'altra parte è molto più di duello, di giocatore individuale, e meno collettivo e più individuale.
1: Bello, bello. Giuseppe, com'è negli allenamenti? Rispetti la classica regola dell'orario o il tipo alla Cassano che arrivava in ritardo o alla Maradona?
2: No, su quello no. Io mi definisco, sono stato un grande professionista nel campo, ma non sono stato professionista fuori dal campo. Però, nel senso, la vita che ho fatto, perché ormai parlo al passato, perché ormai ho quasi, faccio a breve, fra due giorni faccio 37 anni, e quindi parlo al passato. Sono cresciuto, ho commesso errori, sono caduto, sono ritornato, sono ricaduto, e oggi ti dico che Peppe è un Peppe uomo, è un Peppe diverso, un Peppe consapevole, un Peppe più centrato rispetto a prima. Però mi rendo conto che, nonostante ho avuto la fortuna e la bravura di fare 17 anni di professionismo, non sono stato un professionista fuori dal campo, ma in mezzo al campo ero un animale, indipendentemente dalla vita che potevo fare, se ho fatto le 4, le 3 di notte, le 6 di mattina senza dormire o uscito, poi nel campo ero una macchina da guerra. Quello c'è stato sempre, perché è stata la mia salvezza e non l'ho mai rinnegata. Non avevo la qualità per poter fare un allenamento sì, un allenamento no, o gestirmi, quindi indipendentemente dalle condizioni psicofisiche che potevo avere, ho sempre spinto al massimo qualsiasi tipo di allenamento, e onestamente per la vita che ho fatto al di fuori ho avuto pochi infortuni, quindi è stata anche magari una fortuna di genetica o
1: vabbè, comunque la genetica abbastanza possente, comunque sei abbastanza alto pure, 1,85 m, le caratteristiche fisiche del pilastro in difesa ce l'hai tutte, quindi.
2: Però tornassi indietro con un'età oggi che c'ho, ti dico che mi sarei comportato sia a livello umano sia a livello professionale in maniera diversa. Però quando magari non hai una guida certo, e ti ritrovi magari da una famiglia un po' particolare a livello economico, grandi difficoltà, e ti ritrovi magari a 19 anni, 18 anni, a 20 anni, avere tanti soldi, credo che sia anche legittimo poter perdere la testa e non certo, essere equilibrato e centrato.
1: Vabbè, ma adesso noi siamo con te, recuperiamo, 37 anni, tra poco a fine agosto li fai, prendi il brevetto, diventi un grande allenatore, noi festeggiamo insieme a te.
2: Ma poi, io me lo auguro, perché anche, sì, anche perché chi meglio di me, con tutti gli errori che ho fatto, che ho capito, ho compreso oggi, certo, può insegnare o può dare una mano o può dare una visione a ragazzi più giovani, no? Perché chi può dire, chi ha sbagliato può consigliarti, dice guarda io l'ho fatto, non ti porta niente, questo anche quello è il mio compito oggi, spero che lo diventi, no? È una mia missione, certo, mi sento devoto a questa roba qua.
1: Certo, ma tra poco hai anche un futuro radiofonico, perché mi affianchi insieme a Giuseppe con le interviste, quindi.
0: Ah, quando vuole, noi siamo qui tutti.
1: Sì, Giuseppe si è proposto, me l'ha detto in privato che lui è d'accordo, allora, quindi ecco guarda, perché lo dico in diretta.
0: Allora il mercoledì sera quando vuoi, a 20 di sera ci sarai anche tu, va bene?
1: Sì, ci mettiamo d'accordo, scriviamo tutto. Allora, hai vissuto stagioni intense e importanti tra Serie A e Serie B, Monza, Empoli, Catania, Ascoli, Palermo. C'è una partita che, o un traguardo

0: bello, anche per ritrovare quella alchimia con la piazza, quel sentimento, quella, perché Ascoli è una piazza viscerale, è importante, nonostante siamo una città piccola, ma è legata tantissimo alla squadra. Era un po' distaccata in quel periodo, quindi mi sento anche, senza presunzione, un collante che ha riportato gente e amore per quella squadra. E poi invece un'altra brutta, una brutta è tipo la finale di finale Serie B, finale playoff Serie B, Frosinone-Palermo, dove purtroppo io in semifinale mi rompo la caviglia, non posso giocare quella partita, è della famosa partita dell'invasione del pallone, del secondo pallone del Frosinone che ha tirato in campo al 90esimo, ci avevano dato un rigore che poi ci hanno tolto al Palermo. Quindi diciamo quello è un po' un rammarico, perché l'ho visto un po' come uno scippo, un furto per non far salire la buonanima di Zamparini al Palermo.
1: Sì, sì, è vero, è vero, è vero.
2: Grande squadra a Palermo. Quest'anno proprio Inzaghi.
0: No, quest'anno per me vincerà, per me è la candidata numero uno a vincere il campionato. Poi un'altra cosa bella, che è stato uno sfogo importante, che è diventato virale quando ero a Palermo, che annunciavo 2 mesi prima il fallimento, e c'è stato uno sfogo dopo una partita di 3 minuti dove ho denunciato la situazione senza che nessuno si potesse rendere conto, e alla fine purtroppo ho avuto ragione, perché poi è avvenuto il fallimento del Palermo.
2: Sì, ci vuole chi ha coraggio come te, che fa queste cose. Allora, i progetti futuri, lo abbiamo detto, insomma, che farà l'allenatore, questo lo sappiamo, è un dato di fatto. E oltre a quello, nel cuore tuo, un sogno nel cassetto che hai, oltre il fatto di allenatore, cosa vorresti? Che batte tutti i giorni nel tuo cuore, ogni giorno.
0: Vabbè, il primo obiettivo è quello di fare allenatore, ma l'hai già detto, e subito a seguire è diventare un uomo migliore e di conseguenza un padre migliore.
2: Quanti figli hai?
0: 3 bambini.
2: Complimenti. E spero che ti saranno ascoltando questa sera.
3: Qualcuno di questi ama il calcio?
0: Sono piccolini, ho le prime due femminucce, 12 vabbè. Anni la prima, Emma, 6 anni la seconda, Bianca Zoe, e il piccolino, l'ultimo, il maschietto, quasi 4 anni, Antonio.
3: Vedremo, magari. Anche il calcio femminile adesso sta prendendo quota qui in Italia, quindi insomma.
0: Sì, sta crescendo, un movimento che sta crescendo in maniera esponenziale.
2: Ok, ti volevo chiedere, se dovessi dare un unico consiglio ad un ragazzo che oggi muove i primi passi nel settore giovanile, sognando di fare il difensore professionista come l'hai fatto te, Giuseppe, quale consiglio gli daresti?
0: Ma il consiglio di non mollare mai, il consiglio di porsi un obiettivo in testa e volerlo fortemente, perché alla fine io, rispetto ad altri miei coetanei all'epoca mia, non ero quello che doveva arrivare, non era il giocatore di qualità, il giocatore che spiccava, il giocatore forte, ma a differenza degli altri miei ex compagni, che poi attualmente alcuni sono anche amici perché siamo cresciuti insieme alla stessa età, avevo una dedizione, una mentalità diversa. Per me non era un divertimento, che poi non è neanche la parola giusta, perché i bambini si devono divertire, ma per la mia situazione familiare purtroppo era una questione di vita o di morte, quindi non avevo alternativa. Allora io, quando vedo magari il ragazzino che non corre, il ragazzino che magari si ferma, il ragazzino che sbraita, il bambino che se perde la palla o la tiene, è uguale, cioè, non riesco a concepirlo. Io penso che per creare un qualcosa di importante, purtroppo, ci voglia della sofferenza.
2: Certo, giusto, hai ragione. Ora ti volevo chiedere, rimane tantissimo. Io ti ho sentito cantare a Ferragosto, so che sai cantare, hai la passione per il canto, no?
3: Ah, e sì.
2: Da dove è nata questa passione?
0: La musica italiana, a me piace tutto il cantautorato italiano, soprattutto quello magari un po' vintage, chiamiamolo così, un po' vecchio, perché adesso con sta trap, con sta hip hop, che poi a me piace tutta la musica, per carità, non denigro nessuno. Però un po' stiamo perdendo quello che realmente è anche un pezzo di storia italiana e ci ha reso famosi nel mondo, che è il vecchio cantautorato italiano. E quindi ho fatto questo format in maniera goliardica, per cercare di ho visto che ci sono diversi ragazzi giovani che mi seguono, per cercare di innescare almeno la curiosità a questi ragazzi. E quindi mi butto sulle canzoni un po' Zucchero, Celentano, Rino Gaetano, Luigi Tenco.

0: Gino Paoli e tanti artisti che magari la nuova generazione non conosce, ma
1: Giusto,
0: credo che
1: giusto.
0: non meritano questi artisti di essere dimenticati.
1: Certo. Allora, noi concludiamo con la tua bellissima voce,
2: Sì.
1: dandoti il tuo
0: Addirittura.
1: spazio, dandoti il tuo grande spazio,
2: Sì.
1: e ti voglio farti fare questa sorpresa, che tu canti a cappella un cantante e una canzone
2: E
1: che ti
2: allora.
1: viene in mente in questo momento.
3: 20-28 secondi. Va bene.
2: Veloce, anche perché siamo sulla fine, vai.
1: No, piano piano, vai tranquillo.
3: Va bene, facciamo Cantatori Live. Se non ti piace, mi dispiace. Se ti piace, sono contento. Rino Gaetano, TTTT. A te che odi i politici imbrillanti nati, che minimizzano i loro reati, disposti a mandare tutto a puttana pur di salvarsi la dignità mondana. A te che non ami i servi di partito, che ti chiedono il voto, un voto pulito. Partono tutti incendiari e fieri, ma quando arrivano sono tutti pompieri. Grazie ragazzi, ha fatto
2: Grazie a
1: piacere.
2: te.
1: Bellissimo, applausi per te, grande. Anche una bella voce,
2: Grazie.
1: complimenti.
2: Complimenti. Alle prossime,
1: Allora ringraziamo
2: Giuseppe.
1: Giuseppe Bellucci dell'intervista. Grazie caro, è stata stupenda, veramente, ha toccato il mio
3: Grazie a
1: cuore. È
3: voi. Vi
1: emozionante.
3: abbraccio forte e una buona serata.
2: Ciao
3: Grazie.
2: ragazzi.
1: Grazie,
2: Ciao ciao
1: grazie a te.
3: ciao ciao.
1: Buona serata.
3: Ciao ciao.
1: Ciao.

0: Giuseppe Bellucci era con noi. Adesso arriva il saluto delle nostre radio, Radio Mare Italia e le altre radio che facciamo leggere la nostra Angela Ricciardi. Buon ascolto del saluto delle radio, poi arriverà il nostro amico Nicola Nucci.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è Nicola Nucci, lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci. Sono qui anche quest'oggi per parlarvi di anni 90, di anni 2000, di quello che faccio e anche di futuro, perché no? Abbiamo parlato in una delle ultime puntate di robotazzi, di semiconduttori, di Corea del Sud, del boom del Giappone, dell'Asia in generale. Adesso ritorniamo a parlare poi delle cose che ci interessano di più, ovvero il presente e il presente europeo. Questa puntata infatti parleremo del futuro e del presente della nostra tanto amata Italia. Diciamo che nel nostro paese rispetto agli anni 90 c'è stato un grande cambiamento, ci sono molte attività che hanno chiuso, c'è stato un rinnovamento, la tecnologia sta prendendo lentamente il sopravvento, mentre negli altri paesi, specie quelli asiatici, c'è una robotizzazione già molto avanzata. Qui ancora si lavora con sistemi antiquati, lo smart working del futuro ancora tende ad arrivare, sebbene il Covid abbia ulteriormente velocizzato i tempi. In quest'ottica, per esempio, ho collocato uno dei miei libri più famosi, il primo, Trovami un modo semplice per uscirne, che di fatto parla di un'Italia che sta mutando con una generazione, quella dei ventenni, che si ritrova in difficoltà economica e di valori e quindi tende a visualizzare un futuro negativo, e per questo matura un'ipotesi, quello di fare una rivoluzione che in realtà sarà una rivoluzione moderna e quindi sarà figlia della visibilità e di ciò che ne consegue. I due protagonisti, infatti Nick e l'amico, si impantaneranno ben presto in mille e mille azioni senza senso che porteranno alla fine a un nulla di fatto, diciamo. Questo è un po' quello che parla, di cui parla il mio libro, dal titolo appunto Trovami un modo semplice per uscirne. Questo era il primo libro, ha vinto numerosi premi, tra cui il premio Calvino, e quindi vi invito a consultarlo e a seguirmi anche nei miei spazi online, quindi principalmente le web TV, principalmente le radio e anche i miei canali social, quindi Instagram, Facebook, Threads, X, sempre sotto la voce Nicola Nucci Nick. Questo romanzo appunto ha come obiettivo quello di fotografare la nostra epoca attraverso la voce di due ventenni che tentano di cambiare il mondo in maniera molto goffa e non certo riuscendoci, ecco. E quindi questa puntata volevo parlarvi di questo, quindi dell'Italia moderna e del tentativo di due ragazzi, nello specifico due ragazzi da me inventati nella carta stampata, di provare a cambiare il mondo. Ci riusciranno, non ci riusciranno? Diciamo subito che la rivoluzione adesso è una cosa personale più che collettiva, e questo un po' limita un po' tutto il discorso e lo fa scadere a un discorso di di cercare di salvarsi personalmente, non più come società e come Stato, come nazione. E questo è l'Italia probabilmente del presente e, chi lo sa, forse anche del futuro, quindi un'Italia molto individualista che ci attende al varco e ci dice vieni qua, che sono qui a attendervi. Per questa puntata la finiamo qua, vi do appuntamento ad un nuovo spazio sempre qui su Disabili International Radio.

0: Buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
1: Assolutamente, assolutamente, buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici. Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia, perché ci dà modo di coltivare
0: agli altri,
1: i nostri rapporti.
0: Dire agli altri quello che c'è, esatto. a Montagnana.
1: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350. Ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo, ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
0: Sì.
1: Due: chi partecipa deve avere i baffi,
0: ecco,
1: uomo o donna che sia,
0: insomma,
1: per quanto disegnata,
0: anche finti allora,
1: anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa, quindi
0: insomma,
1: richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso, e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque.
0: Certo.
1: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che si fa.
0: E questa quando è che si tiene?
1: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto,
0: sì,
1: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica, e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei Dieci Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
0: un mese di fuoco
1: da vivere, da visitare.
0: Oltre
1: anche con le temperature.
0: Anche con le temperature. Io ti ringrazio Elisa, e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
1: Aspetto con ansia questo momento.
0: Grazie,
1: arrivederci a presto.
2: Con te ogni giorno comincia.

0: Ed eccoci qua, siamo in linea con la signora Maria Grazia da Sciacca, provincia di Agrigento. Come va il tempo oggi a Sciacca, Maria Grazia?
1: Sì, c'è sempre caldo, sembra che voglia piovere, a volte ci sono dei tuoni, ma non ha piovuto fino adesso, non ha piovuto. Sì, ma andiamo incontro all'autunno, per cui penso che prima o dopo qualche pioggia ci sarà.
2: Schermo oscurato.
0: Bene, allora dunque, la poesia di stamattina?
1: La dedico a un cane che ho conosciuto una decina d'anni fa. Beh, ho conosciuto, si fa per dire.
0: Sì, vabbè, hai visto.
1: Sì, l'ho visto una decina d'anni fa, che era fuori dal cimitero. Io le prime volte non ho detto niente perché ho avuto sempre un po' paura dei cani, non conoscendo che tipo fossero, dico va, non facciamo che poi mi disturba. Poi dopo, quando l'ho guardato bene negli occhi, ho visto che aveva gli occhi dolci, dico beh, allora di questo mi posso fidare. E tutte le volte che lo vedevo lo salutavo come se fosse una persona, ciao bello. E arrivato a un certo punto gli ho portato i biscotti e lui se li mangiava e mi guardava con gli occhi dolci. Io quando entravo lo salutavo, quando uscivo dal cimitero lo risalutavo e lui aveva gli occhi dolci. Arrivato a un certo punto non l'ho più visto, che fine ha fatto non lo so. Comunque io, ricordandomi di questa, della dolcezza del cane, della tenerezza che mi emanava, ho scritto una poesia, gli ho dedicato una poesia.
0: Bene, allora ascoltiamola.
1: E ora me la voglio leggere. Allora, il titolo è Per un cane randagio. Ogni volta che vengo al cimitero tu sei là, dentro o fuori, sembra che mi aspetti. Prima avevo paura di te, ma da quando mi guardi con quegli occhi dolci mi fai tanta tenerezza. Abbandonato sei stato, oppure ti trovi lì per caso. Le persone ti hanno adottato e a volte aspetti invano. Vita da cani non si può proprio dire, perché tu mangi e bevi senza fare un mestiere. Anch'io ti voglio aiutare e i biscotti ti voglio portare, perché oltre alla tenerezza mostri anche la tua dolcezza.
0: Bene, intanto noi ci siamo documentati, abbiamo una canzone di Rino Gaetano che si titola Escluso il cane.
1: Ecco.
0: Proprio, penso che possa andare.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: allora
1: buon
0: venerdì, ci sentiamo lunedì prossimo, buon weekend,
1: sì.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie, ciao.

0: escluso il Vaticano, escluso il cane, erano. No, perché il brano si titolava Escluso il cane, noi abbiamo escluso il Vaticano, dove abbiamo il nostro Damiano. Buongiorno
1: Giuseppe.
0: Buongiorno Damiano, buongiorno Marco ancora.
2: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno
3: Leonardo.
0: Buongiorno. Ci siete tutti allora, anche in questo
4: momento. Siamo tutti, sia pure Giovanna collegata.
0: Ah, anche Giovanna, buongiorno anche Giovanna allora.
4: Sì, sta collegata. Non in chiamata, non la sentite, ma sta collegata col link.
0: Ah,
4: sta ascoltando, perché sta andando al lavoro. Sta quasi entrando al lavoro, quindi.
0: Eccolo, buongiorno Giovanna.
4: Ascoltando. Buongiorno amore.
0: Buongiorno, un saluto, un applauso a Giovanna che va a lavorare per lavorare. E per essere che siamo in diretta, sono le...
1: Perché io e Marco che lavoriamo allora, scusa, applauso.
4: Io sono l'unico che non sta lavorando adesso.
0: Vabbè.
1: È l'unico che non sta a fare niente adesso.
4: L'unico che non sta facendo niente, perché da quando sono venuto qua,
0: sì,
4: sto fermo e non sto facendo niente.
0: Ah, pensavo che stesse piovendo, no, non piove, no, oggi.
4: No, perché porta brutto, quello io sto aspettando.
1: Sì. Guarda, a me sì, piovicino.
0: Ah.
1: Comunque sta piovendo.
4: Vedi. Io sto aspettando ancora, capito?
0: Anche da Eleonora piove.
4: Ho paura del tempo.
0: Anche da Eleonora piove?
1: Sì. Stiamo...
2: Piove, piovicica.
0: Ah, vabbè, allora, quindi Roma piove.
1: Piovicica.
0: Milano ha piovuto ieri sera un poco e adesso dovrebbe piovere ancora anche tutto il giorno, quindi insomma.
4: Bello.
0: Ecco.
4: È partito da Roma e muo arriva qua. Milano, Roma qua.
0: Ah, quindi fai.
4: Sì.
0: Ha iniziato il viaggio praticamente.
4: Sì. Mo va verso Napoli.
0: Allora ricordiamo.
1: Mo tu apri. Come
4: apro.
1: E poi viene giù il diluvio universale.
0: Non apre. Allora, vediamo intanto per mercoledì sera chi avremo con noi.
4: Allora, mercoledì sera, ore 20. Speriamo, se Dio vuole, Isam.
0: Che
1: ha risposto?
4: Allora sì, ieri sera mi ha detto che mandava tutto, mandava videomessaggio e foto della locandina. Speriamo perché...
0: Mentre questa mattina abbiamo ascoltato un'intervista di mercoledì con Giuseppe Bellucci, il calciatore
4: Bellucci,
0: che ha giocato nell'Ascoli, in altre squadre italiane.
4: Palermo,
0: Catania.
4: Ha giocato con Leeds in Inghilterra. Bravo ragazzo, veramente. Bella intervista è stata
0: carina.
4: Bene, tra poco 37 anni, diventerà allenatore a Coverciano.
0: Ecco. Voi ragazzi andate al mare oggi? No, oggi con la pioggia non si va più al mare, credo. Se...
4: Domani.
0: Magari domani finirà e quindi...
4: Domani tutto mare, domani è domenica.
0: Allora, sono le 6.
1: Ma tu ci vai in ferie?
0: Io quest'anno niente ferie, ho finito, niente ferie infatti.
1: Niente ferie.
0: Tanto per me.
4: Adesso viene a Roma, l'ospito io e così facciamo una grande cena tutti insieme.
1: Va bene, volentieri.
0: Dobbiamo approfittare qualche venerdì prima che riparta il programma del venerdì. Vediamo, dai, se si può fare.
4: Vieni, facciamo una bella cena, siamo tutti insieme.
0: Va bene, vedremo.
4: Vieni col treno.
1: Tanto paga Marco, non ti preoccupare.
4: Qual è il problema?
0: No, assolutamente, no. Non è quello.
4: Siete i miei ospiti.
0: Bene, vedremo allora. Intanto, ragazzi, venerdì è arrivato. Ci riposiamo due giorni e poi lunedì torneremo nuovamente.
1: E ricominciamo.
4: Prego.
0: Ecco, Marco, è stato chiamato.
1: Marco, sì. Quando è che mi vieni a trovare?
4: Io non lo so.
0: Ecco, non lo so.
4: Non lo so. Mo adesso organizziamo. Se tu vieni al mare, noi domani siamo al mare.
0: Ecco.
1: Io domani lavoro.
4: Ma il pomeriggio? Io pure lavoro.
1: Pomeriggio da una
0: comprare i limoni.
1: Amica insieme a Eleonora.
0: Deve andare a comprare
1: a San Cesario.
0: I limoni. Deve andare a comprare i limoni. No, vabbè.
4: I limoni, signora.
0: Allora, ragazzi, siamo verso la fine anche oggi. Ci sarà la prima giornata del campionato domani, quindi vedremo.
1: Dai, se ricomincia.
0: Si ricomincia.
4: Sì.
1: È sempre Forza Roma.
4: Sempre.
0: Se voi tre siete tre romanissimi, io tifo per il sud.
1: No,
0: quindi...
1: non è vero, Eleonora è interista.
0: Ah, interista Eleonora. Ah. È vero, Eleonora oppure insomma è la seconda squadra?
2: No, è vero.
0: Ah, è vero, interista, vabbè.
1: È dell'Inter.
0: Io pensavo che fosse romanista e poi come seconda squadra Inter. Vabbè.
2: No, io sono interista.
0: Una romana interista. Allora poi vabbè, lunedì vedremo chi gioisce. A parte che la Roma pare che giochi lunedì, quindi non
4: è come quei tifosi della Juve, sono napoletani, no?
0: Sì.
4: Ne conosco parecchi. Io da un napoletano mi aspetto che tifi
0: Napoli.
4: Invece non Juventus. Però
1: Roma Inter praticamente dentro casa c'è il derby.
0: C'è il derby. Avete il derby in casa. Bene ragazzi, vabbè. Allora siamo pronti per la sigla. Quando volete contate da 3 2 1 0 io faccio partire la sigla.
4: 1 2 3 signore e signori, a voi la sigla.
3: Avete ascoltato? Yeah. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
0: E allora un saluto a Giovanna che va al lavoro, un saluto a Marco che sei già al lavoro, ciao Marco.
4: Ciao, grazie, buon lavoro a tutti, a Giovanna, Giuseppe, a Eleonora e Damiano.
0: Eleonora non va a dormire, io vado a dormire un attimo. Per un'oretta.
2: No, io non vado a dormire.
0: E invece un saluto a Damiano. Un saluto a Damiano che invece è già al Vaticano, giustamente.
4: Salutaci papà.
0: Buona giornata a tutti allora ragazzi, ciao.
1: Buona giornata a
2: lunedì. Buon weekend.
0: Ciao ragazzi.
1: Buon weekend.
0: Ciao ragazzi, ciao.

0: Sono Maurizio da Roma e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio.
1: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
2: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Marketing 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

vabbè, ho capito. Vai, vai. Vai, vai, vai. Che non ne posso più di sopportare questo interrogatorio. Mamma mia, sono mesi che va avanti così, eh?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: know, you're one of my kind.
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: sangrì. Nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000. Exclusive Dance Chart. Gimme, gimme, gimme some-

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini. Ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

sesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: Rieccoci insieme con i più belli d'Italia estate, il giusto posto dove trovate le canzoni che amate. On a mic ci sono io, Max Martinelli. Ciao belli!
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Novità come al solito alla numero 10, Giusy Ferreri è ancora in tour col suo live 2026 e per brindare al successo ci regala la sua nuova canzone, Vuoto Cosmico, numero 10.
3: Io, che

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Numero 9. Un grande applauso va fatto a Laura Valente, la mamma di Angelina Mango, che è stata così brava a ristrutturarle l'anima e a regalargli nuova luce. La forza della vita non ha confini. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, numero 9.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Simpatica, bella, esplosiva, Gaia, ai più belli d'Italia estate e in ottava con Bossa Nostra.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. In questo grande mare di musica, estate 2026, torna Mannarino. Nel brano Maradona riesce a tenere insieme ciò che cade e ciò che resta, fino a dissolversi in un eco. Maradona sta in cielo.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 7, l'estate del 1999 per Napoleone è un mix di ricordi tra fantasia infantile e i primi turbamenti. L'estate faceva cucù Marie per Napoleone.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Una nuova hit, una nuova grande collaborazione con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Le due identità non si annullano a vicenda, ma si completano. Goya, novità, ai più belli d'Italia estate. Cosa so?

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: My Jockey, Max Martinelli. E in sesta ai più belli c'è Francesco Gabbani con la sua camicia rosa pois, i suoi pantaloni neri lucidi a zompo di elefante. Summer Funk risulta un brano davvero eccitante. Numero 6, Francesco Gabbani.

Terzo aggiornamento agosto 2026 con i più belli d'Italia, numero 5. E qui troviamo la bravissima Noemi. Tu cosa fai questa sera? È un brano magnetico, intenso e pieno di attrazione, che alcune volte non si capisce se va nella giusta direzione. Noemi, numero 5. Stare con te.

0: più.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: Tra poco sarà Podio e più belli e scopriremo così le tre più forti di questo terzo aggiornamento di agosto 2026. Alla numero 4 però c'è l'invito di agitare bene la Coca-Cola con Tommaso Paradiso.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
2: La numero 3 di questa settimana ci regala un brano suonato e risuonato per tutta l'estate 2026. Partenope vede la produzione di Merck & Cremont. E con i The Colors e la brancale si canta in maniera naturale. Partenope numero 3.
3: Yeah!

0: Protagonisti in questa nuova puntata di agosto ai più belli d'Italia estate: Madame, Giuseppe Ferreri, Gaia, Napoleone, Gabbani, Noemi, Tommaso Paradiso, Mark and Cremont, La Brancale, I The Color, Safe. Decretiamo ufficialmente la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
0: Grande sorpresa, la numero uno dei più belli d'Italia estate con Emma e Fabri Fibra. Viaggiano in prima con Antidroga.

Il prossimo appuntamento dei più belli d'Italia estate ci regalerà ancora tanta bella musica e nuove sorprese. Vi aspettiamo, non mancate. Ciao belli, da Max Martinelli.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Bentrovati, benvenuti un'altra volta in Super Sound. Sono Marco Del Vais. Anche oggi una playlist non facile da creare, perché di canzoni degli anni 80 e 90 belle ce ne sono una marea e mezza. E anche oggi ho cercato di scegliere qualcosa che può interessarvi. Ripartendo proprio dalla prima canzone, con un film che era La Guardia del Corpo. A cantare una canzone che era nello OST c'è Lisa Stanfield con Someday. Subito dopo un altro grande film, American Gigolo, con un bellissimo Richard Gere. Una canzone cantata dai Blondie. Arriverà insieme a noi Call Me. E poi entreremo nel mondo della musica italiana con Anna Oxa, personaggio molto particolare. Qua si va addirittura nel Festival Bar del 1996 con questa canzone che si intitolava Spot. Queste sono le canzoni che ascolteremo tra pochissimo in

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana. Super
2: Sound and... Se non basta il jingle, ve lo dico io, siete nel Super Sound. Oh, almeno adesso così la situazione è più chiara. Magari qualcuno era sfuggito a questa cosa qua, il fatto di ascoltare la musica degli anni 80 e 90, dove troviamo anche la musica di Bronski Beat. Il signor cantante, che si chiamava John Foster, aveva preso il posto di Jimmy Somerville ed era comunque diventato un grande personaggio nella band, i Bronski Beat. Questa canzone si intitola It The Perfect Beat. Subito dopo, un'altra formazione che arrivava dall'Inghilterra, si chiamano US3. Canzone molto molto passata alla radio, era Cantaloup. Musica italiana, Irene Grandi, ancora protagonista del nostro Super Sound, con una canzone bellissima, un ritmo soft, si intitola Vai, Vai, Vai. Buon ascolto di Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: La prima delle canzoni che stiamo per ascoltare è italiana, con una grande cantautrice, lei si chiama Giorgia. Una canzone pubblicata nel 1999 ed è stato il secondo estratto da questo quarto album che si chiama Girasole. Entreremo nel mondo di questa formazione di musica elettronica inglese, si chiamano Opus 3 o Opus 3, con It's a Fine Day. E poi loro sono una costola dei Talking Heads, grande formazione degli anni Ottanta. Si chiamano Tom Tom Club, marito e moglie diventano protagonisti di World of Rapping Good, una canzone molto particolare che qualcuno di voi sicuramente ricorderà. Era il 1981 e queste sono le prossime tre canzoni di Super Sound.

0: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Stiamo per entrare nel decennio della musica degli anni 90 e lo facciamo accompagnati con un po' di musica house. Loro si chiamano Captain Hollywood Project, è una formazione eurodance tedesca. Avevano fatto Only With You, avevano fatto Fly Night, ma soprattutto avevano fatto questa canzone che si chiama More and More. Subito dopo arriverà Robbie Williams, molto giovane ai tempi con i Take That, gruppo che divenne importantissimo dagli anni 90. Lo ascolteremo con Millennium. E poi faremo una passeggiata nell'album del 1998 con il gruppo dei Simply Red. Saremo in blu, in particolar modo. Ascolteremo Say You Love Me. Super Sound.

taking everything without shaking.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: E rieccoci pronti, io on mic, Max Martinelli, ciao belli! Al Mix and Play Paolo Mariani e Isabi DJ per la Exclusive Dance Chart. Abbiamo voglia di ricordare e di far scoprire le hit del passato in questa speciale chart di agosto 2026. La nostra si chiama Summer is Crazy 2026 Estate, la classifica dance più calda della stagione.
4: Questa è Exclusive Dance Chart.
3: Diciassette song Summer is Crazy Exclusive Dance Chart, numero 17. Un brano che utilizza un sample di un pezzo simbolo della dance italiana dal mondo degli Eiffel 65. Blu, dabadidabada, energia contagiosa con David Guetta e Bibi Rexha. Vamos!

Le hit che hanno dominato radio, club e playlist. Ecco la numero 16, la Exclusive Summer's Crazy Edition. Un tuffo nel singolo di Riton e dei Nightcrawlers. Special guest, la star del web, Mufasa e Ayman. Vamos con Friday, numero 16.

Siete pronti? Arriva un pezzo bombao alla numero 15. Spazia una delle canzoni più famose e iconiche della storia del dance pop, scritta, composta e interpretata da Michael Jackson. Billie Jean è stata prodotta insieme a Quincy Jones, anno 1983, numero 15.

dopo Michael Jackson non possono mancare i Simple Minds alla numero 14. Raggiunsero il primo posto nella classifica della Billboard Top 100 con una traccia davvero super. Don't You Forget About Me fu anche la traccia portante della colonna sonora del film di culto The Breakfast Club 1985. Ci vi oggi con i Simple Minds. Wow.

0: Ritmo, energia, grandi successi. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Altro flashback, numero 13. Dalla Svizzera con furore il disc jockey Yves Rock nel 2008 diventò un fenomeno estivo con la hit Rise Up.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.
3: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.

ci porta adesso alla posizione numero 12. Anni 90 con gli Snap, dalla Svizzera alla Germania, ricordate proprio loro? C'erano Turbo B, il rapper, Penny Ford, la songwriter, e il ritornello lo firmò Jocelyn Brown. I Got the Power ci emoziona ancora oggi. Numero 12, gli Snap.

Fate le valigie, per la numero 11 vi porto in Olanda, nei Paesi Bassi, proprio ad Utrecht, in questa stanza da letto situata al quarto piano di un palazzo, da qui il nome dei Two Brothers for the Floor, due fratelli che sfornavano successi come Dreams, era l'anno 1994.

disco molto caldo, ma cosa dico? Caldissimo! Paolo, dai, vai di condizionatore, number 10, la febbre dello dance sole 90. Era il 1993, dove il remix ufficiale di Robin S, Show Me Love, pubblicato dal produttore remix svedese Stonebridge, sfondò la bandiera del successo mondiale. Robin S, davvero micidiale, number 10, Show Me Love.

Numero 9, Fotolorgo. Arriva Gigi D'Agostino e arriva da Torino in sella al suo Vespino, carico di successi preziosi alla Exclusive 1999. Cosa ci regalò? Another Way.

Siamo arrivati così al numero 8, altra proposta anni 90, un celebre riff e un ritornello che sono stati campionati tantissime volte, ma l'originale è sempre stata l'originale. Un suono davvero speciale per Crystal Waters e Gypsy Woman.

signori, arriva la number 7 in questa estate Crazy Exclusive Dance Chart. 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo per una hit che fece ballare l'Europa e gli States. Scritto da Melody Thornton per i tedeschi La Bush. Alla numero 7 vi regaliamo B.

Number 6, altro riempipista storico della dance, con Corona. Olga De Sousa era la modella brasiliana che faceva girare la testa a tutta la carovana. La voce di Corona era di Jenny B. Il ritmo della notte, la esclusiva, The Rhythm of the Night. Number

balla e si canta. Questa è la classifica che ti incanta. Number 5. Arriva il famosissimo rapper Ice MC, intrecciato alla bravissima Alexia. La song è Think About The Way. Fu anche colonna sonora del film Trainspotting del 1996. Chi non la ricorda? Uff! Numero 5.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Numero 4, con Molly Molella, la storia della dance diventa più movimentata, accattivante e bella. Ecco l'inno sportivo più usato negli stadi di tutto il mondo. Free from desire, dalla carica anche al più vagabondo. Numero 4.

L'Olimpo al gradino più basso in questa special chart, alla numero 3, lo regaliamo a lei, a Natalie Arts. Giovanissima, bella, con un messaggio chiaro: guardare sempre avanti e superare con determinazione gli ostacoli. I Sound Lovers cantavano

E per la numero 2, beh, vi portiamo nel 1995. Pensate che fu il singolo più venduto in assoluto in Italia, superato solo da Bombastic di Shaggy. Coloriamo la dance con i Typical, The Color Inside. Batte bandiera numero 2.

Tante emozioni in queste 16 posizioni della Exclusive Dance Chart in questa speciale Summer is Crazy 2026. Per la number one torniamo a qualcosa di molto attuale, la più forte del momento, canzone regina estate 2026. Ugel, Ultra Nate, I'm Moving to the

0: Andiamo, andiamo, il viaggio è finito. Summer is crazy 2026, estate pazzissima. Quella exclusive dance chart finisce qui. Torneremo presto con le canzoni più nuove e impossibili che potremo mai suonarvi. Un pubblico speciale merita una classifica dance eccezionale. Ciao da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Dai, andiamo al mare. Exclusive dance chart.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
0: Rieccoci, rieccoci insieme con i più belli d'Italia estate, il giusto posto dove trovate le canzoni che amate. On the mic ci sono io, Max Martinelli. Ciao belli!
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Novità come al solito alla numero 10, Giusy Ferreri è ancora in tour col suo live 2026 e per brindare al successo ci regala la sua nuova canzone Vuoto Cosmico, numero 10.
3: Io, che

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Numero 9. Un grande applauso va fatto a Laura Valente, la mamma di Angelina Mango, che è stata così brava a ristrutturarle l'anima e a regalargli nuova luce. La forza della vita non ha confini. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, numero 9.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
2: Simpatica, bella, esplosiva. Gaia, ai più belli d'Italia estate e in ottava con Bossa Nostra.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. In questo grande mare di musica, estate 2026, torna Mannarino. Nel brano Maradona riesce a tenere insieme ciò che cade e ciò che resta, fino a dissolversi in un eco. Maradona sta in cielo.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 7, l'estate del 1999 per Napoleone è un mix di ricordi tra fantasia infantile e i primi turbamenti. L'estate faceva cucù Marie per Napoleone.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Una nuova hit, una nuova grande collaborazione con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Le due identità non si annullano a vicenda, ma si completano. Goya, novità, ai più belli d'Italia estate. Cosa sogni?

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: My Jockey, Max Martinelli. E in sesta ai più belli c'è Francesco Gabbani con la sua camicia rosa pua, i suoi pantaloni neri lucidi a zompo di elefante. Summer Funk risulta un brano davvero eccitante. Numero 6, Francesco Gabbani.

Terzo aggiornamento agosto 2026 con i più belli d'Italia, numero 5. E qui troviamo la bravissima Noemi. Tu cosa fai questa sera? È un brano magnetico, intenso e pieno di attrazione, che alcune volte non si capisce se va nella giusta direzione. Noemi, numero 5. Stare con

0: più.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
2: Tra poco sarà Podio e Più Belli e scopriremo così le tre più forti di questo terzo aggiornamento di agosto 2026. Alla numero 4 però c'è l'invito di agitare bene la Coca-Cola con Tommaso Paradiso.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
0: La numero 3 di questa settimana ci regala un brano suonato e risuonato per tutta l'estate 2026. Partenope vede la produzione di Merck & Cremont. E con i The Colors e la Brancale si canta in maniera naturale. Partenope numero 3. Yeah!

0: protagonisti in questa nuova puntata di agosto ai più belli d'Italia estate: Madame, Giuseppe Ferreri, Gaia, Napoleone, Gabbani, Noemi, Tommaso Paradiso, Mark and Cremont, La Brancale, I The Color, Safe. Decretiamo ufficialmente la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
0: Grande sorpresa, la numero uno dei più belli d'Italia estate con Emma e Fabri Fibra. Viaggiano in prima con Antidroga. Ma

Il prossimo appuntamento dei più belli d'Italia estate ci regalerà ancora tanta bella musica e nuove sorprese. Vi aspettiamo, non mancate! Ciao belli, da Max Martinelli.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 21 agosto, il weekend è tornato a bussare alla nostra porta e noi li apriamo con una esplosione di suono senza precedenti. Benvenuti da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro team in estatissima. C'è chi dice che l'estate stia finendo, ma noi gli rispondiamo alzando il volume a livelli mai sentiti prima. Il venerdì è il giorno, diciamolo, del riscatto, no? Il momento in cui ci prendiamo il nostro tempo e decidiamo di vivere al massimo ogni istante. Oggi la festa riparte, no? I club questa sera si accendono, i tramonti diventano spettacolari e noi siamo qui per darvi la spinta definitiva verso il divertimento totale. Abbiamo caricato la nostra playlist con una potenza di fuoco impressionante, solo successi da urlo per farvi ballare ovunque vi troviate. Quindi liberate la mente, dimenticate la routine e preparatevi a tuffarvi in un fine settimana indimenticabile. A partire anche dai nostri ospiti e le nostre rubriche, perché a noi piace raccontarvi anche un'estate fatta di cose vere che abbiamo vissuto e toccato con mano, magari come per esempio gli italiani che hanno lasciato un segno nella storia del nostro paese, e li scopriremo con la voce di Ermanno Accardi. E subito dopo un altro spazio davvero importante, bello, perché ci racconta l'Italia, no? Dalle sue spiagge, dei litorali, dal punto di vista anche enogastronomico, insieme a noi Lorenzo Zucchi. Ma non finisce qui la puntata di Estatissima, l'ultima della settimana, perché si accende anche lo spazio psicologico con il nostro amico, il dottor Luca Saita, collegato da Roma, con i consigli psicologici da non seguire durante l'estate. Si parte, ragazzi! Questa veramente è la puntata del venerdì, da vivere insieme a noi. Alziamo il volume.

0: Allora, ci ritroviamo ancora una volta a fare gli italiani, questa bella rubrica dedicata ai grandi personaggi che hanno lasciato veramente il segno, no, nella storia del nostro paese. E oggi, caro Ermanno, andiamo a raccontare dell'avvocato, insomma.
1: Chiaramente. Veda, caro Fizzotti, come posso non parlare parlando dei personaggi che hanno dato lustro a questo paese, di Giovanni Agnelli, cioè noto come Gianni, che nacque il 12 marzo 1921 a Torino e morì il 24 gennaio del 2003. Figlio di Edoardo Agnelli di Virginia Bourbon del Monte, proveniva da una delle famiglie più influenti dell'industria italiana. Cresciuto in un'epoca segnata dal fascismo, dalla seconda guerra mondiale e dalla successiva ricostruzione, Agnelli divenne il simbolo della rinascita economica e culturale dell'Italia nel secondo dopoguerra. Era conosciuto per il suo stile elegante, il carisma, un'intelligenza acuta, dotato di una visione lungimirante, combinava un approccio imprenditoriale innovativo con un forte senso di appartenenza alla tradizione italiana. La sua personalità forte, unita a una notevole abilità diplomatica, lo rese una figura carismatica e rispettata nel panorama internazionale. Tra le sue azioni più significative spicca il ruolo di presidente e poi presidente onorario della Fiat, l'azienda che ha guidato con successo attraverso periodi di crisi e innovazione. Sotto la sua guida la Fiat si espanse globalmente, investendo in tecnologie avanzate e diversificando le proprie attività. Agnelli fu anche un grande sostenitore della cultura e delle arti, contribuendo alla promozione del Made in Italy e alla crescita del settore automobilistico italiano. E ha avuto un ruolo cruciale, Agnelli, nel modernizzare l'industria italiana, rendendola competitiva a livello mondiale. È stato anche un promotore di valori come il lavoro, l'innovazione e l'eccellenza, contribuendo a rafforzare l'immagine dell'Italia nel mondo. La sua influenza si estese anche al mondo della cultura, sostenendo iniziative artistiche e culturali che hanno lasciato un'impronta duratura. E poi la sua capacità di guidare con successo un'industria così importante come la Fiat ha portato ovviamente lustro all'Italia, contribuendo a creare posti di lavoro, innovare tecnologie e migliorare l'immagine del paese all'estero. Agnelli incarnava i valori dell'imprenditoria italiana e rappresentava un esempio di eccellenza, contribuendo alla crescita economica e alla reputazione internazionale del paese. E comunque gli aspetti controversi o le criticità legate alla sua figura ovviamente non mancano, non sono mancati momenti di controversia, come le accuse di connivenze politiche, questioni legate alla gestione aziendale e alle relazioni con le istituzioni. Alcuni critici hanno messo in discussione il suo stile di leadership autoritario e la concentrazione di potere nelle mani della famiglia Agnelli. Tuttavia, queste criticità sono spesso bilanciate dal rispetto per il suo contributo allo sviluppo industriale italiano. E come viene ricordato oggi Gianni Agnelli, ricordato come uno dei più grandi imprenditori italiani, simbolo di eleganza, visione e determinazione. La sua figura ha lasciato un'impronta indelebile nella storia economica e culturale dell'Italia, ispirando generazioni di imprenditori e leader. La sua eredità vive nelle aziende che ha guidato e nelle istituzioni culturali che ha sostenuto e, suo esempio, continua a rappresentare un modello di leadership e innovazione. Giovanni Agnelli, noto come Gianni Agnelli. Caro Alessandro, un saluto, buona estate a te e ai nostri ascoltatori, e noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao.
0: Un abbraccio al nostro Ermanno.

0: Siamo in diretta ancora una volta all'interno di Estatissima 2026. Per me è un piacere ospitare, proprio per parlare di spiagge, di coste italiane, il nostro Lorenzo Zucchi. Ciao, ben trovato Lorenzo.
1: Ciao Ale, ben ritrovati, buona estate.
0: Buona estate davvero, siamo in Campania oggi alla Baia degli Infreschi.
1: Esatto, siamo nella sottoregione del Cilento, no? La parte più meridionale della nostra Campania, che si protende verso la Basilicata e poi a seguire la Calabria. E questa Baia degli Infreschi in particolare si trova nel territorio di Camerota. Siamo all'interno di un'area marina protetta e pensa una piccola insenatura con ciottoli bianchi e acqua molto fredda per via delle sorgenti sottomarine. L'accesso è possibile solo via mare o tramite sentieri escursionistici, però attenzione perché ci vuole un'ora e mezza da Marina di Camerota, quindi così incamminiamoci solo se sappiamo di poter arrivare tranquillamente alla destinazione. Ma perché essendo così isolato, l'ambiente è veramente incontaminato, non c'è naturalmente nessun servizio, non c'è nessuna struttura, abbiamo solo le scogliere, la nostra macchia mediterranea e questi fondali strepitosamente limpidi. Però il silenzio che avvolge la baia naturalmente è parte integrante della sua magia.
0: Cosa troviamo nei dintorni?
1: Ma ovviamente qua in questa spiaggia diciamo che la grotta è un'attrazione in sé, no? Praticamente siamo già in un'attrazione, perché questa cavità naturale con acqua dolce e salata che si mescono è utilizzato, ovviamente in passato veniva utilizzato come rifugio, venivano nascoste le barche, ma poi attorno a questa Baia degli Infreschi, sempre nell'area marina protetta, abbiamo altre grotte marine e calette, per cui muniamoci di una barca e andiamo a esplorare, proprio perché ogni grotta racconta una storia diversa. Naturalmente se invece vogliamo trovare un'attrazione urbana, diciamo, naturalmente c'è Marina di Camerota con il suo porto turistico e il centro storico legato sempre alla tradizione dei navigatori.
0: Parliamo invece di cose tipiche della zona dal punto di vista gastronomico.
1: Esatto, allora qui abbiamo un piatto molto particolare, che è un piatto proprio unico di questa regione, il Cilento meridionale, si chiama la maracucciata, è preparato con farina di maracuoccio, che è un legume autoctono, tu pensa, naturalmente con acqua e olio, servita con verdure e pane tostato. Ma se invece vogliamo qualcosa di diverso, restando sul mare, ci sono anche le alici di Menaica, sono un prodotto che è presidio slow food, no? Quindi vengono pescate con una rete tradizionale, vengono pulite, messe sotto sale leggero entro poche ore, per cui questo loro sapore intenso, no, delle alici ci racconta praticamente, appunto, come ho appena spiegato, questa continuità di una tecnica di pesca antichissima che è diventata, è stata riconosciuta a livello di certificazione, per cui in questo caso abbiamo uno stile balneare assolutamente a chilometro zero.
0: Grazie Lorenzo, che torna con noi la settimana prossima come sempre nella nostra Estatissima. Ciao.

0: Anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: Entriamo in studio sempre con la nostra rubrica dedicata alla psicologia e la facciamo in compagnia del dottor Luca Saita, che è collegato da Roma con tutti noi, psicologo e psicoterapeuta. Luca, bentrovato.
2: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
1: Allora, andiamo con un'altra cosa interessante, no? Che appunto riguarda questa cosa della psicologia e i consigli da non seguire. Esci dalla tua comfort zone sempre.
2: Questo è diventato un mantra che penso ognuno di noi ormai ha sentito almeno una volta. E anche la definizione zona di comfort è moderna, una definizione che è nata da poco tempo. Quindi adesso il mantra è diventato: bisogna per forza uscire da questa zona di comfort, non c'è niente da fare. Però è estate, siete al mare, siete in montagna, volete riposarvi? Io vi dico anche invece restate nella vostra zona di comfort, a volte da restarci, rilassarsi, godersi i risultati che uno ha avuto, per prendersi il tempo per festeggiarli con la famiglia, con gli amici, pure da soli, godersi proprio il momento. Nella zona di comfort non è solamente una cosa negativa, è una zona dove possiamo stare bene, una zona che conosciamo, e se facciamo diventare la vita una sfida continua, l'unica cosa che otterremo sarà un'ansia da prestazione, una nevrosi e probabilmente un giudizio continuo su noi stessi che non ci lascerà mai stare in pace. Quindi questo consiglio da non seguire in questo caso, soprattutto d'estate, che è proprio il momento del relax e della pausa, è: rimaniamo calmi, tranquilli, godiamoci l'estate, questo momento meraviglioso. Poi quando torneremo al lavoro vedremo di organizzarci delle sfide, di uscire anche dalla zona di comfort, però anche lì con calma, pensandola bene e senza chiederci delle prestazioni sempre troppo alte che non ci fanno mai godere la vita.
1: Esatto, godetevi la vita, come si dice. Grazie al dottor Luca Saita, che tornerà con noi venerdì prossimo, sempre qui in Estatissima. Un abbraccio.
2: Ciao Alessandro e buon'estate a tutti.

E finalmente è venerdì, ragazzi, andiamo a chiudere la puntata, no, di questa nostra estatissima, che vi apre le porte verso un weekend, speriamo per tutti, davvero sereno. Che sia mare o città, cercate sempre un angolo di pace per la vostra anima, ricordatevelo. Tutte le interviste integrali della settimana vi aspettano sul nostro sito estatissima.it. Rimanete sintonizzati anche sui nostri canali Facebook e LinkedIn durante il weekend. Grazie, insomma, per essere la parte più importante del nostro programma quotidiano. Buon fine settimana a tutti e ci sentiamo lunedì più forti che mai. Ciao!

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Sembra proprio che ora tocchi a me ricordarvi che questa è Radio Team 2000 da Villa Urbana, interconnessa in questo venerdì pomeriggio con Radio Felix da Pordenone per trasmettervi il programma I viaggi musicali sulle onde sonore della musica mixata di Lorenzo Speed. Restate con noi e godetevi la musica.
2: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Edizione straordinaria, il nuovo viaggio sonoro di e con Lorenzo Speed. Per voi, con voi, on air, on stage. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed.

Ciao Agostino, Agostino Villaggio Norge, Rosolina Rovigo, c'è! Ciao Agostino, allora ti dedico il disco Energia che a me piace moltissimo, spero piace anche a te, senti qua!

Lo dedico a chi ci sta seguendo anche in questo viaggio sonoro. WhatsApp e Telegram 349-7267-647. Noi ci siamo, noi balliamo.

Dai che andiamo allora, via WhatsApp e Telegram, potete scriverci al 349-7267-647, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed.

E arriva anche il disco Vintage Distortion dei nostri amici Danny Deloni e Nick Gills. Restate con noi.

Ciao a tutti da Lady Voice, un abbraccio grande di cuore e un saluto speciale al mitico Lorenzo Speed. Un abbraccio speciale a tutti da Lady Voice, con la musica sempre nel cuore.

Vámonos a bailar. Andiamo con un'altra, allora, questa era Vintage Distortion dei nostri amici Nick Gilles e Danny Delloni, che salutiamo.

dai il gran finale tutti insieme. Ultimi whatsappini, telegrammini, 349-7267-647. Alzare forte il volume, viaggiare, volare, sognare.

0: Lorenzo Speed. Ciao Lorenzo Speed, anche oggi è un piacere seguire i tuoi viaggi sonori. Grazie per la tua presenza nelle nostre giornate.
1: Ciao Lorenzo, sono Barbara. Anche sull'altopiano di Asiago arrivano i tuoi fantastici viaggi sonori. Grazie. Ciao, un bacio.
2: Lorenzo Speed, la migliore musica sulla tua radio preferita. Sono Massimo, anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Carate di mojito, la spiaggia, il mare.
4: Hallo, ich bin Fabio und höre auch die Kleingereisen von Lorenzo Speed.
5: Ego sum Fabio et ego etiam auscultamus Lorenzo Speed musicum iter.
6: Lorenzo sei mitico, grande, vamos!
7: Hola a todos, soy Fabio de Monastier y también escucho los viajes sonoros de Lorenzo Speed.
8: Ciao a tutti, sono Carmine da Trigono, sono di Cremona.
9: Ciao a tutti, io sono Anna di Massanzago.
10: Ciao, sono Stefano del ristorante Belvedere.
11: Sono Agostino di Rosolina, anch'io ascolto viaggi sonori di Lorenzo Speed.
12: Ciao, sono Stefano e con il mio staff del ristorante Belvedere di Dueville anche noi ascoltiamo i viaggi di Lorenzo Speed.
13: Fantastici.

Bene, salutiamo allora anche Anna di Breganze. Anna di Breganze Vicenza c'è. Grazie Anna. Grazie Anna che ci sei sempre. Veramente un'ascoltatrice speciale, sempre nel mio cuore. Grazie Anna allora. Lorenzo Speed Forever Friends.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitzer. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospeed.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Che pace, che tranquillità senza la principessa.
1: Ah, cominciamo bene.
0: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
1: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi e estate.
0: Adesso?
1: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
0: Con la principessa.
1: E il vostro Nigel.
0: Si parte.
1: Ciuf ciuf.
0: Che puntata interessante, voi direte, ma sono tutte interessanti le puntate del suono dei ricordi playlist. Verissimo, però in qualche maniera dovevo iniziare, vero principessa?
1: Certamente, Nigel, ma per iniziare bene la puntata bisogna ricordare la nostra infoline 342-3133-781.
0: Durante questa puntata ascolteremo Indiana, Jam, Tu Fabiola, DJ Miko, Blizzard.
1: E c'è pure una lampadina.
0: Alogena.
1: Che vi dicevo?
0: Concluderemo con Alter Ego e Culture Beat.
1: Questa è la nostra dance anni 80 e 90. You are clear to initiate power up.

0: Giulia Del Buono è il suo nome, e Del Buono c'è in Giulia, perché se vedeste le copertine, insomma, e anche la foto del suo profilo, non male, devo dire.
1: Ma Jerry, ma rimani concentrato.
0: Proviamoci. Il brano si intitola Tears on My Face, sottotitolo I Can See the Rain. Il progetto si chiama Indiana e siamo nel 1995. Torniamo indietro di un anno per incontrare Germano, Enrico e Martina in arte Jam con il brano I Feel You Tonight.

0: il suono dei ricordi playlist estate. La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
1: State ascoltando il suono dei ricordi playlist estate con la principessa, il vostro Nigel.

0: Sono tutta un fuoco.
1: Allora faccio in fretta. Sono tu, Fabiola, e lasciano il posto a DJ Mico con Forever Young. Quindi come lo spegniamo il fuoco?
0: Ho già un'idea.
1: Ci sentiamo tra poco.

0: Erano Blizzard con It's Only Love, ma adesso un progetto che fa tantissima luce.
1: Chiaramente alogena.
0: Anche se piuttosto costosa, ma noi ci proviamo lo stesso. Il titolo infatti è I Trust.

volete di più? Anche il mix tra Alter Ego Dance e il brano che abbiamo già in sottofondo, ultimo pezzo di questa playlist della sezione anni 90, poi arrivano gli anni 80. Per il momento ci gustiamo Culture Beat, Mr. Vane.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist. Questi sono gli anni 80 che vi riservano una sorpresa.
1: Tra poco in collegamento con noi ci sarà Paul Harwood, il remixer.
0: Esatto, e nel frattempo ci ascolteremo Sabrina Salerno, Sandy Martin, Mel & Kim, Eurythmics, Big Fun, e il resto sarà all'interno dell'intervista, perché gli ultimi due brani riguarderanno proprio Paul.
1: Quante tette. Incominciamo con le

0: playlist estate
1: con la principessa, il vostro Night Jay. Di Sabrina Salerno sono state dette molte cose, ma forse non tutti sanno che ha un secondo nome, che è Deborah. Quindi Sabrina Deborah Salerno ci ha cantato il brano intitolato Sexy Girl. Lei è nata nel 1968 e non si può negare che sia stata un'icona sexy degli anni 80 e 90, con pezzi uno più bello dell'altro, quantomeno allegri, spensierati. Ma parliamo di un'altra icona sexy, questa volta al maschile.
2: È nato a Zagabria il 4 ottobre del 1959, il suo vero nome è Alexander Marton, ma nell'intimità e in arte si fa chiamare Sandy.
1: Dopo il successo di People from Ibiza, seguito da Camel by Camel, arriva Exotic and Erotic. Oh.

0: Ellen Kim, Apple Pie lasciano il posto a Eurythmics. Abbiamo ascoltato Respectable e ora è tempo di Love is a Stranger, ma è anche tempo di ricordare una cosa importante.
1: Tra poco con noi Paul Harwood.
0: Mentre noi ci prepariamo, gustatevi questo pezzo.

pezzo quasi celestiale, il brano di Annie Lennox e David Stewart in arte Eurythmics del 1982. Ne fecero tanti altri, uno più bello dell'altro secondo me, ma ora è arrivato il tempo di ascoltare Big Fun. Blame It on the Boogie è il titolo del pezzo e subito dopo ci sarà l'intervista con Paul Harwood. Sunshine.

0: Erano big fan, Blame It on the Boogie, ma adesso dobbiamo collegarci con un personaggio di cui abbiamo ascoltato spesso i suoi remix. Nel suono dei ricordi è arrivato Paul Harwood.
1: Hi, Night Jay, you okay?
0: Oh yes, thank you, and I hope the same for you. Welcome to the Sound of Memories, or better in Italian.
1: Il suono dei ricordi.
0: Fantastic, perfect pronunciation.
1: I'll try my best.
0: And you did very well, but let's talk about you and the first time when you started being a DJ. When did it all start? Quando è iniziato tutto?
1: I started practicing how to mix music in the early 90s. Mm-hmm. I bought myself a pair of Technics turntables.
0: I imagine the 1210.
1: Yeah, Technics 1210s.
0: The black ones.
1: That's right, yeah.
0: Paul ha iniziato nei primi anni 90 a sperimentare l'arte del mixing attraverso l'acquisto di due giradischi Technics SL1210, quelli neri.
1: I just started buying dance music, house music on vinyl. And I just practiced.
0: Ha iniziato poi a comprare dischi in vinile di house dance music, facendo tanta pratica e, I would say, getting better and better.
1: Better and better.
0: Migliorandosi sempre più.
1: After a few years of doing that, I thought to myself, well, I want to try and, you know, get myself into a bar or a nightclub, because I thought I was ready.
0: Dopo qualche anno di sperimentazione, ha pensato, beh, sarei pronto per andare in un bar, in un club a suonare.
1: I tried to get in some bars, some clubs, and I kept getting knocked back, you know, they weren't interested. And I can remember a bar where I used to live in Blackburn, big bar. They didn't have a DJ in there, and I thought this place would be great with a DJ, because it was quite busy. All they played was like background music. And I thought, if there's a DJ in here, then it could really get the place pumping.
0: Quindi Paul ha provato a girare per locali chiedendo se avessero bisogno di un DJ, ma le risposte furono sempre negative, per cui andò in un bar vicino a dove viveva allora e notò che non avevano il DJ, e nonostante fosse pieno mettevano soltanto musica di sottofondo, per cui si disse, beh, qui un DJ potrebbe far davvero esplodere il locale.
1: I remember going to the manager, speak to the manager, and I said to him, I said, look, I'll do a night for free, you tell me what you think at the end of the night, if it's been good, then give me a permanent position, like a residency. So I did the first night, it was a really good night, it went down really well. The manager came up to me and said, I'd like to have you every Friday night.
0: Sometimes you have to do that kind of things to make the people know your skills.
1: That's right, yeah.
0: Riassumendo, cosa ha fatto Paul per darsi una chance? È andato dal manager di questo locale e gli ha detto, ascolta, io ti faccio una serata gratis. Alla fine di questa serata, se è andato tutto bene, mi fai diventare resident di questo locale. E la serata è andata bene. Il manager è andato da lui e gli ha detto, ok, ti assumo come resident per il venerdì sera. Con questa bellissima nota facciamo una pausa. Ascoltiamoci Snap, The Power, fantasticamente remixato da Paul Harwood.

0: Rieccoci dopo il potente intervallo con Snap the Power remixato da Paul Harwood, il nostro ospite, che abbiamo iniziato a conoscere parlando degli albori della sua carriera da DJ, ma a un certo punto decide di mettersi a fare i remix, per cui la domanda logica è: come mai, how come that at a certain point in your life you decided to do remixes?
1: I wanted to, as a DJ myself, be able to play like danced up versions of older songs, and there wasn't many people doing it, so I thought, well, I'll do it myself. Mm-hmm. I wanted to appeal not just to the older crowd, but also to the younger crowd as well, because it's got a nice beat. It's got a nice kick underneath.
0: It brings back the classics to a younger audience.
1: Yeah, well, that's what I meant.
0: Paul iniziò a remixare per un'esigenza molto pratica. Voleva portare al pubblico i vecchi classici, ma non soltanto per essere graditi dalle persone, diciamo così, di una certa età, ma anche per essere graditi da un audience piuttosto giovane. Un modo per portare i classici alle nuove generazioni. Ma hai uno schema predefinito per realizzare i remix o cosa? Do you have a set pattern for doing your remixes?
1: I don't have a set pattern. I tend to use the original track in most of my remixes. Keep it as close to the original as I can.
0: So use them out the original track?
1: For most of them that I do, most. Mm. Sometimes I use acapellas.
0: If you're lucky enough to find them.
1: Yeah, it's very hard.
0: Very hard.
1: It is very hard to find acapellas. I do have software as well.
0: Yeah.
1: That can take a song and put it into different stems. Mm. I use a lot of sidechain compression as well to make sure that the kick punches through the mix.
0: Okay.
1: That's basically what I do.
0: Non ha uno schema predefinito per realizzare i remix, però si avvale della tecnologia per separare le parti di una canzone originale e riutilizzarle nel remix. Si avvale anche della sidechain compression, tecnica che dà alla cassa una botta maggiore, ma il concetto è quello di mantenere i remix il più possibile vicini all'originale, dandogli nuova vita, ed è questo quello che fa Paul in modo davvero speciale. And this is what you do in a very special way.
1: Very nice of you to say that, isn't it?
0: It is well deserved. And now it's time to listen to a remix from you.
1: Yep.
0: Su studio by Phil Collins.
1: Yes, yeah, I agree.
0: Devo tradurlo? Immagino di no, per cui ascoltiamolo e poi torniamo a salutarci con Paul Harwood.
2: Questo è il suono dei ricordi playlist estate.
0: Il suono dei ricordi playlist estate. La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.

0: con questo meraviglioso remix di Soul Studio by Phil Collins concludiamo la puntata del Suono dei Ricordi playlist anche in compagnia di Paul Harwood. Thank you for staying with us, Paul.
1: Thank you, Night Jay, and thank you to all the listeners of Sound of Memories.
0: But you have to say it in Italian.
1: Suono dei Ricordi.
0: And on that note, it's time to say goodbye. È tempo di salutarci, vero principessa?
2: Dobbiamo ringraziare Paul Harwood per averci fatto ballare e gli ascoltatori per aver ballato con noi. Now it's time to say goodbye.
0: Grazie per aver ballato con noi anche dal vostro Night Jay.
2: Avete ascoltato il Suono dei Ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
2: Adesso siete liberi di andare a fare un tuffo.
3: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
4: Volo le tracce più forti, solo la migliore musica dance. Si aprono le piste di club. Arriva una nuova puntata della Exclusive Dance Chart. Saluti dal vostro My Jockey, Mox Martinelli. Al Mix and Play con me, in valigia, ho portato Paolo Mariani e Isabi DJ. Agosto 2026, nuova puntata.
5: Lascia la chart questa settimana.
4: Tutti al mare, tutti al mare. Mandiamo al mare anche San Francisco dei Sound of Legend. Ciao, Bell.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Il vecchio podio della Mount Dance nazionale segnava alla number 3 Bibi Rexha e David Guetta con Sad Girl. Dalla Norvegia con furore c'erano i The Bauza, Magnetic, posizione numero 2. Disco più forte per Ugel, Imale Angel e la splendida Ultranatea in Moving to the Sun. Disco più forte numero 1.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Signori, in pista, numero 15, tra dance elettronica, afro house e ritmi latini, arriva la nuova di Bob Sinclair alla Exclusive. Il sample è di una old sound dei Latin. Quando uno è estate fiesta, non si molesta. Con Bob Sinclair, l'estate è questa. Tequila Ibiza, new entry, numero 15.

ma è tutto normale. Con la Exclusive Dance Chart vi facciamo stare bene. Max Martinelli, Solo i più belli, numero 14. La firma Samurai J con Flamenco Paranoia. Con noi si balla e non ci si annoia.

roba bella e fresca nel back to back della Exclusive numero 12, un'altra new entry con i DJ producer britannici Prospa e Clooney. La loro nuova hit, Creo Dipendenza, e si intitola Good Girl, e in undicesima tornano i Medusa ed Eric Amomile, Don't Wanna Go, ma il racconto di un'emozione vissuta dai producer italiani durante i loro tour mondiali, back to back. Senti come suonano.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Spazio adesso ai dischi caldi. Apre la session, un'altra novità made in Italy. Una traccia dance dal forte sapore estivo. Una song che è la sigla ufficiale del podcast dell'Aquafan. È stato in Dance Floor, la firmano Lopez e la featuring di Spi. Numero 10, dischi mucho color.

Exclusive Dance Chart. I tormentoni che non ti escono più dalla testa sono tutti qui, uno dopo l'altro. Numero 9. Eccolo all'estate 2026 che abbraccia in chart anche Bob Sinclair e Kesha. Non può mancare, I Can Wait. Numero 9.

Qual è il ritmo? Ecco la numero 8. Qui la testa gira tra ritmo e merengue. Uno dei successi più sorprendenti di quest'estate. Sbocciato in primavera, ad agosto, è diventata una super hit vera. Fred De Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira, numero 8.

data l'anno 2005 e c'è Bob Sinclair con l'artista Gary Pyne in un super album che fu Bob Sinclair in the House. L'estratto di fortuna fu proprio questo, Love Generation, disco flashback.

Vai al Mix and Play, due in sequenza che ci porteranno tra le prime quattro posizioni. Ma subito numero 6, gli zombie di Dino Brown e Melody Castellari fanno battere a tempo le mani. E in quinta, successo mondiale per gli olandesi Another, la loro Talk to You, Exclusive Dance Chart, tu ci piaci di più.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
2: Number 3, Olimpo, pura energia in terza con i The Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque, beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, The Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

Scusa, Yugen. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultranate. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun, disco estate 2026, numero uno.

0: Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive
1: Dance Chart. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: le piattaforme.
1: Bentrovati amici della Viral Shads Chart, con la sottoscritta Silvia Dini andremo ad esplorare la selezione fresca e briosa dei brani più virali e shazamati del periodo. Avremo modo di riascoltare ritorni di grandi hit vintage, alcuni successi apprezzatissimi nei scintillanti anni 90 e ancora oggi in grado di farci vibrare anima e cuore. E non può mancare qualche brano dei giorni nostri, ma intanto salutiamo il pezzo che la scorsa settimana svettava altissimo. Era dagli anni 80 David Bowie, il Duca Bianco con la sua Let's Dance.

E ora si va alla scoperta di questa nuova selezione. Senza amore, dove saremmo adesso? Ce lo canta un bel pezzo pubblicato dai The Dubby Brothers nel 1983, famoso per la sua linea di chitarra acustica, il ritmo travolgente e l'iconico ritornello incentrato sul treno e sull'amore. Long Train Running.

0: Song of the Week.
1: Andiamo a scoprire chi vola alto questa settimana. Arriva la voce dell'ex Take That più amato di sempre. Smettila di nasconderti dietro la routine, lascia andare le difese, torna ad emozionarti. Questo è Feel di Robbie Williams, per riscoprire il coraggio di sentire nuovamente un amore autentico sulla propria pelle.

0: Number 9.
1: E la nostra Viral Shad Chart ci porta nel 1985 con le atmosfere sognanti del synth pop scandinavo, guidato da un falsetto indimenticabile e accompagnato all'epoca da un videoclip poetico ambientato fra i paesaggi della foresta tropicale. Cacciatori di emozioni, arrivano gli A-ha con Hunting High and Low. Yeah.

0: Number 8.
1: La chitarra slide più calda del rock britannico ci porta direttamente su una spiaggia al tramonto, con il profumo del mare e quella malinconia tipica dell'estate che non vuole finire. Rilassiamoci con Chris Rea e la sua

0: Angolo Discovery.
1: Cosa ci sarà nell'angolo Discovery questa settimana? Spazio alla novità e all'esplorazione sonora, con una regina del pop mondiale che accende i motori del suo nuovo progetto discografico, regalandoci un ritmo ipnotico e infuocato. Scopriamo insieme Katy Perry nel brano Watch Is Burn.

0: Number 7.
1: Quattro ragazzi di Dublino, un basso ossessivo all'infinito e un testo straziante che oscilla fra amore eterno e tormento distruttivo. Una delle ballate più grandi della storia della musica. Sono gli U2 con With or Without You.

0: 6.
1: I primi anni 2000 hanno avuto una colonna sonora ben precisa, guidata da questa cantautrice e dal suono inconfondibile della sua chitarra acustica, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo. Vi sembrerà di sentirla ovunque. Lei è Michelle Branch con Everywhere.

0: Soundtrack.
1: Ed eccoci nell'angolo delle colonne sonore. Occhiali da sole scuri, abito nero e una missione per conto di Dio. Direttamente da uno dei film cult più amati dalla storia del cinema, ecco il ritmo travolgente del rhythm and blues che ci farà ballare anche sulle poltrone. Scateniamoci con The Blues Brothers e la

0: 5.
1: C'è una chitarra acustica che brilla nel giardino di George Harrison, scritta durante una mattina di primavera trascorsa a casa dall'amico Eric Clapton dopo un lungo e freddo inverno. La luce sta arrivando. Ecco i Beatles con Here Comes the Sun.

0: Angolo Vintage.
1: Eccoci qui nell'angolo vintage. Andiamo indietro, ma non tantissimo, fino al 1987, per un incontro leggendario irripetibile. Il re del pop britannico unisce le forze con la regina assoluta del soul mondiale per un duetto vincitore di un Grammy. Una perla d'archivio firmata da George Michael e Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting For Me.

Andiamo un po' ancora avanti a scoprire le ulteriori curiosità di questa Viral Shaz Chart. Una linea di basso tesissima per un pezzo del 1980 che racconta la storia scomoda e ravvicinata fra un insegnante e una studentessa, impreziosita dalla firma inconfondibile di Sting. Non stiamogli troppo vicino, arrivano i Police con Don't Stand So Close to Me.

andiamo a scoprire chi occupa le prime tre posizioni della settimana. Una promessa di fedeltà e di amore assoluto cantata con una voce angelica ma determinata, diventata il simbolo di chi decide di non arrendersi e tiene duro, preferisce piuttosto affondare con la propria nave su cui non ci sarà nessuna bandiera bianca. Dido e la sua White Flag.

Alla posizione numero 2 c'è un brano molto particolare che vorrei dedicare a una persona speciale. Dal re della dance anni 90 c'è un pezzo martellante che ha fatto ballare intere generazioni e continua ancora oggi. Un pezzo eccezionale, ma no, di più. Come mi disse una sera un caro amico DJ, questo è un capolavoro assoluto per eleganza, atmosfera e qualità della produzione. Alziamo il volume. Ecco Hathaway con What is Love. What is-

Posizione numero 1, siamo in cima. Number 1. Possiamo rilassarci un po' con un brano che celebra la pace trovata nel silenzio e un videoclip iconico con un re che cammina solitario fra i paesaggi del mondo. Chiudiamo in bellezza con il capolavoro assoluto dei Depeche Mode, un pezzo dall'energia incredibile che coinvolge il cuore di chi ascolta. Godiamoci Enjoy the Silence.

Amiche e amici, anche questa puntata della Viral Shazz Chart finisce qua. Abbiamo attraversato sonorità molto diverse fra loro, che ci hanno fatto scoprire dai social e da Shazam energia, nostalgia, leggerezza, intensità e voglia di ballare, che si sono alternate in un percorso ricco di sfumature. Ogni brano ci ha lasciato un'emozione, un ricordo o un piccolo messaggio da portare con noi, dimostrando ancora una volta quanto la musica sappia parlare a tutti in modi sempre nuovi. Vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui con me e vi do appuntamento alla prossima Viral Shazz Chart. Non mancate, ma come dico sempre, nel frattempo, Shazz!

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: travail.
1: Can you feel it?
2: Hexágono Mix.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: VDL, le sonorizzazioni da sogno.
1: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

eccoci qui, sotto il sole di Sardegna, settima puntata. Oggi lunedì 17 agosto 2026, ci siamo così portati, insomma abbiamo spazzato via anche il Ferragosto 2026, anche perché insomma ha fatto un gran caldo anche per Ferragosto, un'estate decisamente molto calda, anche la notte, insomma non ci lascia assolutamente tregua. Va bene, ma dicono che poi le temperature si abbasseranno proprio dopo Ferragosto, vediamo un po' questi giorni cosa succederà. Bene, siamo in diretta in questo lunedì, ma vi ricordo anche mercoledì in replica alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica invece alle ore 16. Tutto è pronto per questa settima puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Andremo un po' a visitare, vi daremo dei consigli se siete, sicuramente siete ancora in tantissimi in vacanza qui nella nostra isola, e allora vi diamo qualche indicazione. Andremo a visitare l'Isola Rossa, poi andremo a Santa Teresa di Gallura, ci sarà poi l'arcipelago anche della Maddalena, insomma ci saranno un po' di posti davvero carini, ne parleremo velocissimamente tra un disco e l'altro. Intanto io direi che possiamo anche partire con il primo motivo, Brandy e Monica, ve la ricordate? Ve la ricordate questa canzone? Brandy e Monica è un duetto R&B tra le cantanti statunitensi Brandy e Monica, scritta dalla stessa Brandy. Questa è The Boy Is Mine ad aprire la nostra puntata, la settima puntata, qui sulle nostre web radio Sotto il Sole di Sardegna.

ci siamo presentati, io sono Paolo Frau, grazie, grazie di cuore, siete come sempre in tantissimi collegati con le nostre web radio. Vado subito a salutare e ringraziare Franco che lo vedo, lo intravedo dall'ampio vetro nella torre di Villa Urbana. Le sue due web radio sono Radio Team 2000 collegati con noi e Radio Villa Urbana Music. Ricordo anche Radio Felix On Air, salutiamo anche Alessandro Fiori invece per quanto riguarda la direzione di Radio Centrale Oristano. Allora, Isola Rossa si può andare alla spiaggia Longa nel cuore del paese, un lungo arenile che gode di una vista privilegiata sull'isolotto in granito rosso che dà il nome alla località. Un'altra spiaggia meno diciamo scenografica ma ben attrezzata è quella di Li Femini, a un chilometro di distanza, a un chilometro di distanza invece poi c'è la Marinedda, una baia dove dune sabbiose si alternano a scogliere rossastre. Poi c'è Santa Teresa di Galura. La Galura è il tratto di costa frastagliata, ricca di insenature nord-est della Sardegna. Tra le località più gettonate c'è Santa Teresa di Galura, appunto affacciata sulle bocche di Bonifacio, lo stretto che separa poi l'isola dalla Corsica. Il paese è grazioso e a pochi passi si raggiunge anche la spiaggia cittadina di Rena Bianca. E poi, se andiamo a percorrere la strada panoramica, si arriva a Capotesta, un promontorio dove le rocce in granito sono la sfondo di cale e insenature come Valle della Luna. Ancora notizie e curiosità in questa nostra isola davvero calda, ma credo che sia calda tutta la penisola, però questo è un appuntamento dedicato alla nostra isola sotto il sole di Sardegna, appuntamento che vi ricordo andrà in onda per tutto il mese di agosto e poi ci riposeremo un po' e riprenderemo poi con l'appuntamento che appunto abbiamo lasciato nel periodo autunnale. Va bene, cioè scusate, nel periodo che insomma ci divideva dall'estate, insomma, che autunnale. Perché ho detto autunnale? Perché vorrei che arrivasse l'autunno, non ne possiamo più dal caldo? No, ho sbagliato io, non ti preoccupare. Ci sono gli YouTube, eccoli qui, li troviamo. Anche questo è un motivo davvero importante di questo brano musicale rock irlandese, e questa è Desire.

0: questa era Espresso, un pezzo che risale esattamente al 2024, è stato anche il primo estratto del suo sesto album in studio dal titolo Short and Sweet. Espresso è un singolo di questa cantautrice statunitense, lo ricordiamo che questo motivo, pensate che ha accumulato 1,79 miliardi di stream a livello globale nel corso dell'anno, risultando seconda hit più venduta secondo l'International Federation of the Phonographic Industry. Bene bene, siamo davvero contenti di essere qui anche in questa settima puntata. Teniamo fede ai nostri impegni qui nelle nostre web radio con Sodelsori di Sardegna. Abbiamo trascorso il Capodanno, spero, nel migliore dei modi. Oggi 17 agosto siamo in diretta in questo lunedì, ma per chi ci ascolta il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato siamo in replica. Vi vorrei parlare adesso di Palau. Baie attrezzate e atolli selvaggi si alternano senza troppi spostamenti a Palau. Portofare è una piccola località, mentre la Sciumara è più ampia e caratterizzata da bassi fondali. Bene, una prerogativa di molte spiagge nel nord Sardegna è il vento, e nella zona di Portopollo il mestrale crea le condizioni ideali per il kitesurf e anche per windsurf. Poi c'è un discorso a parte che va fatto per il meraviglioso arcipelago della Maddalena, composto da 7 isole principali e altri isolotti minori, tutti compresi nell'omonimo parco nazionale. Qui si trova la spiaggia rosa, situata a sud-est dell'isola di Budelli, così chiamata per via del suo colore rosa corallino, che dipende dalla presenza della batigia di gusci calcarei e di miniacea, un protozoo foraminifero. La famosa spiaggia è una delle aree più tutelate dell'arcipelago. Sono infatti vietati l'accesso alle rive, il transito e la sosta dei mezzi nautici nello specchio acqueo antistante, perfino la balneazione. Poi c'è Caprera, raggiungibile in una decina di minuti d'auto, e si approda in un angolo di paradiso. È noto anche per essere stato l'ultima dimora dell'eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi. Costruì qui la famosa Casa Bianca, oggi casa museo aperta al pubblico, e un luogo dove le spoglie dell'eroe sono sepolte. Inoltre la spiaggia è stata il set anche del film Il deserto rosso di Michelangelo Antonioni, l'anno era il 1964.
1: Sotto il sole di Sardegna conduce Paolo Fraud.
0: The Beach Boys, eccolo qui, questo è il secondo singolo di questo gruppo musicale pop rock, e questo è un estratto dal loro 27esimo album, che si chiama Still Cruising, era il 1989, e questo pezzo si chiama Cocomi.

Eccoci qui, siamo ripartiti con Sotto il Sole di Sardegna, Lonely. Questo è un brano musicale del cantante statunitense Akon, pubblicato come terzo singolo estratto dall'album Trouble, pubblicato nel 2005. Questo singolo ha raggiunto la prima posizione in diverse nazioni tra Europa e Stati Uniti. La canzone, come ben sentite, no, ha un campionamento, usa un campionamento del brano del 1964, Mr. Lonely di Bobby Wee Vinton. Bene bene, andiamo avanti con il nostro appuntamento con Sotto il Sole di Sardegna. Vado, andiamo a Posada, la costa, perché adesso andiamo a vedere il centro della Sardegna, no? La costa orientale della Sardegna è caratterizzata da un'alternanza di spiagge sabbiose e costoni scoscesi a picco sul mare, un territorio naturale ricco di vegetazione in cui si incontrano numerosi borghi, tutti da scoprire. Fra questi c'è Posada, con il castello della Fava e le sue bellissime spiagge, e poi c'è Siniscola, uno dei tratti di costa orientale migliori per ammirare il paesaggio caratteristico delle baronie. A fare poi da quinta al mare si innalza il massiccio calcareo del Monte Albo, che fa da sfondo poi all'ampia spiaggia della Caletta, ampia e con i fondali che disgradano. Più raccolta è quella di Santa Lucia, mentre quella di Capocomino è circondata da dune sabbiose e macchia mediterranea. Piacevole è la camminata che arriva fino al faro. Poi c'è la spiaggia di Berchidda e invece una distesa di sabbia che fina, che con un mare cristallino molto ambita, ecco perché il consiglio di arrivarci presto, magari alla mattina. Scusate, era Berchidda, non Berchidda, pardon, lapsus, Berchidda con una D, che non c'entra niente col paese Berchidda. Berchidda, ok, la spiaggia di Berchidda. Bene, intanto grazie ancora per averci scelti, questa è Radio Music Factory Oristano, dove io vi sto trasmettendo, però ci sono tante radio collegate. Menziono immediatamente quella che coadiuva e gestisce nella maniera davvero impeccabile Franco, dalla torre di Villa Urbana ci coadiuva in regia, e ricordo le sue due web radio sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Poi c'è Radio Felix On Air 2026, ma vado anche a ricordare invece Radio Centrale Oristano, la radio di Alessandro Fiori. Già in sottofondo, in pochi non avranno sicuramente riconosciuto questo pezzo dei Dire Straits, questo brano musicale di questo gruppo rock inglese che fa parte dell'album Brothers in Arms. Questa canzone è stata scritta in collaborazione tra Mark Knopfler e Sting, e questa è Money for Nothing che andiamo a ritrovare. È proprio quest'ultimo a cantare l'introduzione ai cori, la voce di Sting.

Money for Nothing. Parleremo anche di Nuoro. Nuoro, capoluogo della Barbagia, e da molti viene definita l'Atene sarda per il fermento culturale che si respira sin dall'Ottocento. Ne parleremo fra un po', ma intanto mi piace andare a ritrovare questa canzone di Laura Pausini. Questo è un brano interpretato dalla stessa cantante italiana e pubblicata nel 1993 come singolo di lancio del suo omonimo album di debutto. Le musiche del brano sono composte da Angelo Valsiglio e Pietro Cremonesi, mentre il testo è firmato dallo stesso Cremonesi insieme a Federico Cavalli. Lo ricordo che questa canzone ha anche partecipato, pensate, al Festival di Sanremo nel 1993, ottenendo la vittoria nella sezione novità. Quindi erano proprio i primi passi che muoveva a livello musicale appunto Laura Pausini. La ritroviamo molto volentieri con questa La solitudine.

Bene, buona estate a tutti, lunedì 17 agosto in diretta, ma mercoledì alle 20 andiamo in replica, oppure giovedì alle 16, o anche venerdì alle 23, o domenica alle ore 10. I Have Some Help, questo è un singolo del rapper statunitense Post Malone, pubblicato nel maggio del 2024, come primo estratto dal sesto album in studio dell'artista F1 Trillion. La canzone vede anche la collaborazione in questo pezzo del cantante country statunitense Morgan Wallen. Bene, andiamo avanti con Sotto il Sole di Sardegna, capoluogo della Barbagia. Nuoro da molti viene definita, come vi ho detto, la Atene sarda per il fermento culturale che si respira da tempo, tante le cose da vedere e scoprire a Nuoro, stretti vicoli acciottolati caratterizzano il suo centro storico, in cui scoprire magari case di pietra, antiche chiese e piazzette tranquille in cui rilassarsi. Visitare Nuoro è come fare un viaggio nel tempo, lontani dallo stress delle grandi città, perché vedere da vedere a Nuoro ci sono tante cose. Ci sono per esempio la bella cattedrale di Santa Maria della Neve, l'antica chiesa delle Grazie, il museo d'Alediano dedicato alla scrittrice premio Nobel Grazia Deledda, figlia della città. Poi ci sono altri musei che insomma meritano una visita, sono il museo d'arte di Nuoro, quello del costume, della ceramica. Siamo in Barbagia e continueremo a parlare di altri posti davvero importanti. Adesso Sotto il Sole di Sardegna vi regala un pezzo italiano forse tra i più belli in assoluto. Sotto

Eccolo qui il maestro Franco Battiato. La cura è un singolo di questo cantautore italiano che purtroppo non c'è più, è stato pubblicato nel 97. Il brano in versione digitale è certificato triplo disco di platino con oltre 150.000 copie vendute, davvero uno dei pezzi italiani più belli che veramente entrano nel profondo del nostro cuore. Intanto grazie ancora, Sotto il sole di Sardegna va avanti, siamo nella fase finale per scoprire il cuore montano della Sardegna. Si può considerare una deviazione in Barbagera, dove s'accavallano piccoli paesi intorno al rilievo del Gennargentu. Trovano rifugio le comunità sarde che resistettero anche alle conquiste cartaginesi e romane. Ecco spiegata la somiglianza di Barbagia con Barbaria. Di Barbagia ne esistono più di una, insomma. Mamoiada si può visitare, per esempio, il Museo delle Maschere Mediterranee, dove sono spiegati gli usi e i costumi della festa barbaricina. Tra le sale espositive si possono scoprire gli accessori dei Mamutones e degli Isoadores. Scusate, mi sono un po' perso. Isoadores, eccolo qui, le maschere tipiche del carnevale. Bene, io parlerei anche di Foni, ma lo facciamo dopo, non prima di avervi fatto sentire questo pezzo di James Blunt, che sicuramente in tanti ricorderete, di questa canzone di questo cantautore britannico. È stato pubblicato nel 2005, è davvero un gran bel pezzo. You're Beautiful.

siamo così arrivati in cima al nostro appuntamento. We Are Beautiful, questa è la canzone di Jazz Blunt. Intanto andiamo a parlare di Fonni velocissimamente, prima di salutarvi e rimandarvi l'appuntamento per l'ottava puntata lunedì prossimo. Oltre mille metri d'altezza e oltre mille metri a Fonni è un paese di montagna per eccellenza, tanto che da qui partono gli impianti che permettono di raggiungere Monte Spada, il Brunco Spina, dove si possono anche praticare sport invernali oppure trekking ed escursioni. Fonni bellissima. Ce la facciamo a parlare anche di Orgosolo? No, lo facciamo nella prossima puntata. Parleremo ancora di quello che si può vedere nel centro Sardegna, ok? Per cui insomma vi lascio con l'ultima canzone, vi saluto, vi auguro un buon proseguimento con i nostri appuntamenti sulla nostra web radio. È il tempo di salutare e ringraziare Franco, che è stato in regia, cioè coadiuvati in regia. Lui gestisce due grandi web radio che sono collegate con noi, che sono Team 2000 e Villa Urbana Music. Saluto anche Alessandro Fiori, Radio Centrale Oristano, e Felix On Air 2026, l'altra radio che è collegata con i nostri appuntamenti. Sotto il sole di Sardegna finisce qui, buona estate, vi lascio con Good Luck Baby, un singolo di questa cantautrice statunitense Chappell Roan, pubblicata nel 2024. Pensate che questo pezzo è stato riconosciuto come uno dei migliori brani nell'anno 2024 ed ha ricevuto diversi premi, fra questi il Brit Award alla canzone internazionale dell'edizione 2025. L'ascoltiamo e con questo vi saluto, vi auguro un buon proseguimento, buona settimana e buona estate. Buone feste.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Solo le tracce più forti, solo la migliore musica dance, si aprono le piste dei club, arriva una nuova puntata della Exclusive Dance Chart. Saluti dal vostro mai jockey Max Martinelli. Al mix and play con me, in valigia, ho portato Paolo Mariani e Isabi DJ. Agosto 2026, nuova puntata.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Tutti al mare, tutti al mare. Mandiamo al mare anche San Francisco dei Sound of Legend. Show belli, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Il vecchio podio della Mount Dance nazionale segnava alla number 3 Bibi Rexha e David Guetta con Sad Girl. Dalla Norvegia con furore c'erano i The Bauza, Magnetic, posizione numero 2. Disco più forte per Ugel, Imale Angel e la splendida Ultranatea in Moving to the Sun. Disco più forte numero 1.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Signori, in vista, numero 15, tra dance elettronica, afro house e ritmi latini, arriva la nuova di Bob Sinclair alla Exclusive. Il sample è di una old sound dei Latin. Quando uno è estate fiesta, non si molesta. Con Bob Sinclair, l'estate è questa. Tequila Ibiza, new entry, numero 15, Exclusive Dance Chart.

è tutto normale. Con la Exclusive Dance Chart vi facciamo stare bene. Max Martinelli, Solo i più belli, numero 14. La firma Samurai J con Flamenco Paranoia. Con noi si balla e non ci si annoia.

roba bella e fresca nel back to back della Exclusive numero 12, un'altra new entry con i DJ producer britannici Prosper e Clooney. La loro nuova hit, Creo Dipendenza, e si intitola Good Girl, e in undicesima tornano i Medusa ed Eric Amomai. Don't Wanna Go, ma il racconto di un'emozione vissuta dai producer italiani durante i loro tour mondiali, back to back. Senti come suonano.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Oh,

Spazio adesso ai dischi caldi. Apre la session, un'altra novità made in Italy, una traccia dance dal forte sapore estivo, una song che è la sigla ufficiale del podcast dell'Aquafan. È stato in Dance Floor, la firmano Lopez e la featuring di Spi. Numero 10, dischi Mucho Color. Ecco DJ

Exclusive Dance Chart. I tormentoni che non ti escono più dalla testa sono tutti qui, uno dopo l'altro. Numero 9. Eccolo l'estate 2026 che abbraccia in chart anche Bob Sinclair e Kesha. Non può mancare, I Can Wait. Numero 9.

Quale ritmo? Ecco la numero 8. Qui la testa gira tra ritmo e merengue. Uno dei successi più sorprendenti di quest'estate. Sbocciato in primavera, ad agosto, è diventata una super hit vera. Fred De Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira, numero 8.

0: 2026, Duccio e Pioci, come sei? In questa prima parte la exclusive Bob Sinclair, Samurai J, Clooney e Prosta, Medusa, Lopez, la featuring di Spi, Bob Sinclair, Kisha e anche De Palma, Anitta, Demi Skilla, con la testa gira. Questa era la prima parte della exclusive. Tutto è pronto per fare un bel salto nel passato. Jump to the past, disco flashback, exclusive dance chart.
1: Disco flashback.
0: La nostra macchina del tempo ci porta all'anno 2005 e c'è Bob Sinclair con l'artista Gary Pyne in un super album che fu Bob Sinclair in the House. L'estratto di fortuna fu proprio questo, Love Generation, disco flashback.

Fire Mix and Play, due in sequenza che ci porteranno tra le prime quattro posizioni. Ma subito numero 6, gli zombie di Dino Brown e Melody Castellari fanno battere a tempo le mani. E in quinta, successo mondiale per gli olandesi Another,

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Number 3, Olimpo, pura energia in terza con i De Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque, beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, De Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

Mango, Marco Mengoni, The Bausa, Ugel. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultra Nate. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun. Disco estate 2026, numero uno.

0: Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000. Max Martinelli.
0: Quarto appuntamento di agosto 2026 con i più belli d'Italia per un'estate calda equatoriale. A regalarvi qualcosa di speciale ci pensiamo noi. Saluti da Max Martinelli.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Alla numero 9 elogio al grande Tommaso Paradiso per la sua agitare Coca-Cola. Piccola curiosità, fu lui l'autore del testo Luca lo stesso, scritta per Luca Carboni. Autore, cantautore, Tommaso Paradiso ci mette di buon umore. Agitare Coca-Cola, numero 9.

I pinguini tattici nucleari si chiamano così grazie a una birra stout scozzese ad alta gradazione, la Tactical Nuclear Penguin. Ben spaziale, risultato eccezionale. Sorry, scusa, lo sento. È alla numero 8 dei più belli.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Il nome Madame è nato da un generatore automatico di nomi per drag queen. Francesca Calearo è un'artista originale. Mamma non mama, Madame, ai più belli d'Italia estate. Facciamo

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
4: Metti un giorno che Biagio Antonacci scrive piano e voce una canzone e la manda a Giuli tra incredulità e collaborazione. È nata così l'ultima canzone, posizione numero 7.

0: fantasia.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Ed ecco ai più belli il principe dell'Urban Music. È sempre sul pezzo Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Bossa Nostra è un omaggio al Brasile e alla sua magia, tra una casciosca e i colori di Bahia. Bossa Nostra, Gaia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Sono i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ma sì, ma non ci giriamo intorno. Partenope di Merck & Cremond con la brancale The Colors è un brano fortissimo. Posizione numero 6.

0: le 10 più forti.
1: Siamo in quinta ai più belli, tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Carmela, numero 5.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: È il momento di Un bel gusto dolce amaro, una canzone che piace sempre. Si canta insieme i più belli, Rossetto e Caffè, è di Sal Da Vinci.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
2: Siamo in quarta per un titolo volutamente provocatorio per nascondere una storia d'amore. Emma e Fabri Fibra cantano Antidroga.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Posizione numero 3 per i più belli d'Italia estate. Ironico, brillante, profondamente contemporaneo. Summer Funk di Francesco Gabbani ha dettato i tempi dell'estate 2026.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: È in seconda posizione ai Più Belli d'Italia estate, vi omaggiamo di un brano cantautoriale, timbrato Safe e Brescia, due fenomeni insieme, per parlare d'amore. Numero 2. Che bello!

0: Con noi ai più belli in questa puntata: Tommaso Paradiso, Giusy Ferreri, Pinguini Tattici Nucleari, Giuli, Biagio Antonacci, Cioffi, Emma, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Il messaggio è chiaro in prima: ci sono burrasche che non si può far niente per evitarle, e allora forza e coraggio, in poppa ci vuole buon vento. Si viaggia con Giovanotti Alfa. Buon vento, numero uno.
2: Ed è un po' di

0: Buon vento!
1: E per questo quarto aggiornamento di agosto 2026 con i più belli d'estate è davvero tutto. Vi aspetto come al solito numerosi. Stessa radio, super classifica, sempre al top. Ciao belli, da Max Martinelli. A presto con i più belli d'Italia estate.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.